Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca addorso, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo. Psicoterrorismo, vaccini, auto.

avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo, chiedilo Arianna che facciamo. Vabbè, balliamo.

Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
2: This is a Lethal Media Production.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Giornata caratterizzata dall'alta pressione ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni, in mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
2: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: tua misericordia.
1: Misteri gloriosi. Nel primo mistero contempliamo la risurrezione di Gesù. Passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era

0: Colombia.
1: Nel secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi poi sono i segni che accompagneranno i credenti. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se avranno bevuto qualcosa di velenoso, non nuocerà loro. Imporranno le mani agli infermi e questi saranno risanati. Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu assunto in cielo e si assise alla destra di Dio.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli nel Cenacolo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Misericordia.
1: Nel quarto mistero contempliamo l'assunzione di Maria al cielo in corpo ed anima. Mentre Gesù parlava alla folla, una donna alzò la voce e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma Gesù disse: «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».

0: regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero, contempliamo l'incoronazione di Maria, regina dei cieli e della terra. Il tempio celeste di Dio s'aprì e in esso apparve l'arca della sua alleanza. E un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di 12 stelle sul suo capo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era

0: occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Litanie lauretane. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Senza Colpa,
0: prega per noi.
1: Madre Amabile,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di ogni lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Modello di santità,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tempio di gloria,
0: prega per noi.
1: Modello di vera pietà,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
0: prega per noi.
1: Splendore di grazia,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza il peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: esaudiscici, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute del corpo e dello spirito. E per l'intercessione gloriosa di Maria, sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
1: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

seduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, secco.

sto viziata, coccolata, latte, burro, marmellata, eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto, mai venduto, ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara. E pensare che...

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità! No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
7: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Exet avverte che Washington è più che in grado di riprendere la guerra. Pezzeschian insiste, un'intesa dignitosa è possibile. Intanto un missile iraniano è caduto su una base aerea americana in Kuwait. Intercettato, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni. Intanto, stando alla bozza del memorandum di intesa, gli Stati Uniti si sono impegnati a concedere a Teheran di avere accesso a 12 miliardi di dollari dei suoi beni bloccati entro 60 giorni. È quanto ha riferito oggi la TV di Stato iraniana IRIB su X. Il memorandum di intesa prevede una proroga del cessato il fuoco di 60 giorni, durante i quali le due parti dovrebbero negoziare nel dettaglio la questione nucleare iraniana. Ora in Italia. Tragedia in un camping di Finale Ligure, nel Savonese. Un ragazzino di 15 anni, in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo, ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina. È successo nel pomeriggio di ieri. Il giovane, originario di Saluzzo, si è tuffato con i compagni in piscina, ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Sul posto, 118 e automedica. Nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, il ragazzo è deceduto. Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del Milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri nel corso della mattinata mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. L'operazione è stata disposta dalla Procura di Milano, che coordina un'indagine riguardante presunti episodi ai danni di alcuni alunni. Torniamo all'estero. 5 delle 7 persone rimaste bloccate in una grotta nel Laos per 10 giorni e raggiunti da un gruppo di soccorritori sono state tratte in salvo. Il primo venerdì scorso, altri 4 ieri, usciti autonomamente dopo che il livello dell'acqua nella grotta era stato ridotto notevolmente grazie all'azione di pompaggio portata avanti 24 ore su 24 dalle squadre di salvataggio. Risultano invece ancora dispersi altri 2 membri del gruppo. Sport in chiusura, il calcio, la Champions League resta a Parigi. Storico bis del Paris Saint-Germain che in una finale senza troppo spettacolo batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. Fermate 235 persone per gli scontri durante i festeggiamenti a Parigi. Il tennis, malgrado l'eliminazione di Sinner, un'altra Italia vince e vola agli ottavi del Roland Garros. Quello di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Ciclismo, Vingegaard domina la 20ª tappa e vince il Giro d'Italia. Oggi l'arrivo al Circo Massimo a Roma. MotoGP, la gara al Mugello con Bezzecchi in pole. È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
8: Giornata caratterizzata dall'alta pressione ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni, in mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Luce Verde Italia.
0: Bentrovati. Sulla 6 Torino Savona, code di 2 km tra Altare e la 10 Genova, 20 miglia verso Savona. Code anche sulla 10 tra Varazze e la 6 in direzione 20 miglia. Ci spostiamo sulla 7 Milano Genova, dove si sta in coda per lavori tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Sulla superstrada Grande Comunicazione Firenze Pisa Livorno, segnalate code a tratti tra Empoli Ovest e San Miniato Basso verso Livorno. Sul ramo Casalecchio della 14 in colonnamenti tra la 14 e la 1 in questa direzione di percorrenza. Ancora sulla 13 Bologna Padova, code di 3 km per un incidente tra Rovigo Sud e Occhiobello in direzione Bologna. Sulla 14 file di 2 km tra Roseto degli Abruzzi e Atri verso Pescara. Incidente con file di 5 km poi sulla Roma-Napoli tra Valmontone e Anagni verso Napoli. Oggi sabato 30 dalle 11 alle 19 è prevista una manifestazione di protesta in territorio austriaco. Per evitare ripercussioni sull'auto Brennero in territorio italiano, l'autostrada del Brennero verso il Brennero sarà interdetta al transito dei mezzi di peso superiore alle 7,5 tonnellate, dalle 6 alle 20 nel tratto in provincia di Verona, da Verona Nord in poi, dalle 6 alle 20 ancora nel tratto della provincia di Trento, dalle 7 alle 20 nel tratto in provincia di Bolzano, tra lo svincolo di Vipiteno e il confine con l'Austria. Tale uscita potrà essere anticipata qualora le condizioni del traffico lo rendano necessario. Per tutti gli altri veicoli la chiusura è dalle 11 alle 19. E code poi al momento su questa autostrada segnalate tra Carpi e l'Autosole in direzione Modena. Bene, tutto.
9: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
0: Bentrovati. Sulla 6 Torino Savona, code di 2 km tra Altare e la 10 Genova, 20 miglia verso Savona. Code anche sulla 10 tra Varazze e la 6 in direzione 20 miglia. Ci spostiamo sulla 7 Milano Genova, dove si sta in coda per lavori tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Sulla superstrada Grande Comunicazione Firenze Pisa Livorno, segnalate code a tratti tra Empoli Ovest e San Miniato Basso verso Livorno. Sul ramo Casalecchio della 14 in colonnamenti tra la 14 e la 1 in questa direzione di percorrenza. Ancora sulla 13 Bologna Padova, code di 3 km per un incidente tra Rovigo Sud e Occhiobello in direzione Bologna. Sulla 14 file di 2 km tra Roseto degli Abruzzi e Atri verso Pescara. Incidente con file di 5 km poi sulla Roma-Napoli tra Valmontone e Anagni verso Napoli. Oggi sabato 30 dalle 11 alle 19 è prevista una manifestazione di protesta in territorio austriaco. Per evitare ripercussioni sull'auto Brennero in territorio italiano, l'autostrada del Brennero verso il Brennero sarà interdetta al transito dei mezzi di peso superiore alle 7,5 tonnellate, dalle 6 alle 20 nel tratto in provincia di Verona, da Verona Nord in poi, dalle 6 alle 20 ancora nel tratto della provincia di Trento, dalle 7 alle 20 nel tratto in provincia di Bolzano, tra lo svincolo di Vipiteno e il confine con l'Austria. Tale uscita potrà essere anticipata qualora le condizioni del traffico lo rendano necessario. Per tutti gli altri veicoli la chiusura è dalle 11 alle 19. E code poi al momento su questa autostrada segnalate tra Carpi e l'Autosole in direzione Modena. Bene, è tutto.
9: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
4: imitation. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

orecchie. Mi dici basta e basta più non è. Non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa, scusa.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.

0: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore va ora in onda la Santa Messa.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Dopo il tempo di grazia che abbiamo celebrato nella Santa Pasqua, che è terminata liturgicamente con la festa di Pentecoste, ecco la prima grande solennità del tempo ordinario, la Santissima Trinità, quella realtà dalla quale noi veniamo e la quale ritorniamo. Ecco, allora siamo qui di fronte al Signore, vogliamo onorarlo, benedirlo, ringraziarlo, perché tutto riceviamo, tutto dobbiamo donare a Dio. Affidandoci alla sua infinita misericordia, umilmente chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, i Santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.

Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.

Perché tu solo il Santo, solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria

0: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Parola di Dio.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
2: A te la lode e la gloria nei secoli.
1: Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri.
2: A te la lode e la gloria nei secoli.
1: Benedetto il tuo nome glorioso e santo.
2: A te la lode e la gloria nei secoli.
1: Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso. Benedetto sei tu sul trono del tuo regno.
2: A te la lode e la gloria nei secoli.
1: Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini.
2: A te la lode e la gloria nei secoli.
1: Benedetto sei tu nel firmamento del cielo.
2: A te la lode e la gloria nei secoli.
3: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.
2: Amen.

In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.

siamo nel tempo ordinario, eppure c'è qualcosa che non è ordinario, è la realtà santissima di Dio in tre persone, che sempre noi siamo chiamati ad amare, una realtà che non è un enigma da risolvere, ma è il profondo mistero della vita cristiana, una realtà da contemplare, da lasciarci abitare, da cogliere come la verità più alta e più dolce, Dio Trinità. La Santissima Trinità non è un Dio solitario, non è un Dio chiuso in sé, ma è comunione eterna di amore. E qui i padri della Chiesa ci edificano, amavano dire che se toglie la fede nella Trinità non rimane più il cristianesimo. Lo sappiamo bene noi, che almeno all'inizio, al termine della nostra giornata, e si spera qualche volta anche durante, ci facciamo il segno di croce. Sant'Atanasio affermava che non c'è nulla in Dio che sia primo o dopo, maggiore o minore, ma tutta la Trinità è coeterna e consostanziale. San Gregorio Nazianzeno confessava: appena penso all'uno, sono illuminato dallo splendore dei tre. Appena penso ai tre, sono ricondotto all'uno. Ecco allora che qui vogliamo farci tre domande. La prima è questa: chi è la Santissima Trinità in sé, ciò che viene chiamato la sua vita immanente? Dio è amore, è la più grande definizione di tutta la Sacra Scrittura, di tutta la Bibbia. E l'amore non può essere solitudine. L'amore esige un tu. E l'amore tra i due si affonde in un noi. Il Padre non ha visto in questa rivelazione il riflesso della vita intima di Dio. Il Padre è la sorgente, il Figlio è il suo eterno amato, lo Spirito Santo è l'amore che li unisce. E allora Sant'Agostino, proprio nel De Trinitate, descrive Dio come colui che ama, il Padre, colui che ha amato il Figlio, l'amore stesso, lo Spirito Santo, l'amante, l'amato e l'amore. E allora la Trinità immanente è la vita eterna di Dio, un dinamismo di dono, di relazione, di comunione perfetta, eterna. E allora nei tre, non tre dei, ma un solo Dio che è comunione, non tre modi di essere, ma tre persone reali, distinte, inseparabili. E questo ci porta alla seconda domanda, che è la Trinità per noi, lo definiamo nella economia della salvezza. E qui il Vangelo ci illumina con una frase esemplare: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. E allora lo ripetiamo: la Trinità non è rimasta chiusa nella beatitudine eterna, ma ha voluto liberamente, quindi non per un atto necessario, ma ha voluto liberamente creare il mondo, uscire da sé e creare l'uomo per avere un interlocutore, da amare e per essere amato. E allora il Padre cosa fa? Dona il Figlio si dona al mondo, lo Spirito si dona, ci dona la vita eterna. E allora Dio cammina con noi, come Mosè chiedeva sul Sinai. Dio ci salva nonostante le nostre defezioni, anzi ci salva dalle nostre defezioni. Noi non l'abbiamo letto, ma poco prima, il versetto 7 della lettura, dice qualcosa che un po' ci scuote. Dio castiga la colpa dei padri nei figli e dei figli fino alla terza e alla quarta generazione, mentre viene Mosè a stornare l'ira di Dio perché il popolo ha adorato il vitello d'oro, cioè l'opera della propria mano, oggi come allora, niente di nuovo sotto il sole. E allora per questa colpa grave Mosè deve salire sul Sinai e chiedere due nuove tavole della legge, perché le prime le aveva spezzate guardando il peccato del popolo. Le colpe, teniamolo presente, hanno conseguenze che si trascinano e che ci trasmettono e si trasmettono alle generazioni successive, ma di fronte al minimo gesto di apertura Dio non resiste.
proclama il suo nome e dice: il Signore Dio, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. E allora Gesù chi è? Gesù è il nuovo e definitivo Mosè, che introduce una nuova ed eterna alleanza sigillata dal suo corpo, dato dal suo sangue versato. E allora credere in Dio, credere in Gesù, significa entrare nella porta d'oro del suo cuore, cioè nell'Eucaristia, come accesso, come porta di accesso all'amore del Padre, nell'osservare ciò che ci ha insegnato. E allora solo chi rifiuta ciò che Dio ha rivelato in Cristo, o teoricamente o nei fatti, o tutte e due, si autoesclude dalla salvezza. E allora, ecco, Dio questo non lo vuole. Certo, chi non crede è stato condannato, abbiamo sentito nel Vangelo, ma Dio non lo vuole, la sua volontà salvifica allora è tenace, perché Dio è un padre e Dio ama, e allora tenta fino all'ultimo di riportare i figli lontani nel suo braccio. Ma Dio ha bisogno di noi per fare questo, ha voluto, vuole aver bisogno di noi. E allora oggi noi siamo qui per lodare, benedire il Signore, non solo per noi, ma allarghiamo il cuore anche per quanti faticano a mettersi in comunione con Lui, perché accolgano la salvezza che Dio offre. E così ho riflettuto su Dio in sé. E Dio cosa fa per noi? Allora viene la terza domanda: cosa possiamo fare noi per onorare la Santissima Trinità nella nostra vita? I padri hanno risposto con una parola semplice: diventare ciò che riceviamo. E noi chi siamo? Noi siamo fatti immagine e somiglianza di Dio e per natura capax dei, capaci di Dio, creati per accoglierlo, per assomigliarli. E allora se Dio è comunione, anche noi siamo chiamati alla comunione. Se Dio è amore, anche noi siamo orientati ad amare. Se Dio è dono, anche noi siamo invitati a donarci. Quando perdoniamo è perché il Padre perdona. Quando ci doniamo è perché il Figlio si dona. Quando costruiamo unità è perché lo Spirito è comunione. Quando viviamo nella pace è perché Dio è il Dio della pace. E quando facciamo la volontà di Dio ci comportiamo come Gesù, obbediente fino alla morte e la morte di croce. E allora, cari fratelli e sorelle, la Santissima Trinità, l'abbiamo capito, non è un mistero lontano, ma è una verità vicina. In questa realtà meravigliosa ritroviamo la nostra identità più profonda. Impariamo allora a specchiarci nell'abisso meraviglioso dei tre. Oggi è anche l'ultimo giorno di maggio, capita di domenica, e Gesù, oltre a lasciarci se stesso nell'Eucaristia e a mandarci il secondo Consolatore, cioè lo Spirito Santo, ci lascia Maria. E allora cerchiamo di essere tanto devoti a lei, che è la nostra vera madre. Consacriamoci a lei, confidiamoci a lei come figli amorevoli, preghiamola specialmente con la preghiera lei tanto gradita del Santo Rosario, perché ci aiuti ad uscire dal peccato, dal male. Amiamola vivendo le sue virtù, obbedendo, e lei non mancherà di portarci a Gesù. E se noi meditiamo i misteri della vita del Signore con Maria e invochiamo lo Spirito Santo, allora la Madonna ci porterà nel cuore stesso della Santissima Trinità.

0: Rinnoviamo la nostra fede, diciamo: credo in un solo Dio,
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese al limbo, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna.
0: Fiduciosi nell'amore eterno del Padre che ci ama, del Figlio che ci è redente, dello Spirito Santo che ci santifica, umilmente rivolgiamo al Signore le nostre suppliche. Diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la Santa Chiesa, a testi al mondo intero di essere il popolo di Dio, convocato dall'amore del Padre, per mezzo di Cristo, nella comunione dello Spirito Santo, preghiamo. Per i popoli della terra, illuminati dalla sapienza dello Spirito, riconoscano in Gesù Cristo l'inviato del Padre e siano radunati nell'unica Chiesa, preghiamo. Per coloro che sono nella sofferenza e nella prova, sperimentino la misericordia del Padre e la presenza consolatrice dello Spirito di Cristo. Preghiamo. Per l'umanità lacerata da lotte e discordie, lo Spirito Santo agisca con forza nell'intimo dei cuori e il perdono elargito dal Padre nel Figlio crocifisso disarmi ogni vendetta e incoraggi alla pace. Preghiamo. Per noi qui presenti, la grazia del battesimo che abbiamo ricevuto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo cresca e fruttifichi in un'adesione profonda al disegno divino. Preghiamo. Preghiamo anche per la pace nel mondo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Ricordiamo tra i nostri cari defunti, i defunti Carmen, defunti coniugi Stocchi e Giuseppina, Minghini e Ciglio, defunti Monduzzi, Dal Monte e Menotti. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci.
0: Preghiamo per coloro che hanno allontanato il loro cuore da Dio. Chiediamo che il Signore li porti a sé. Preghiamo anche per tutti coloro che appartengono a altre fedi, altre religioni e alle soprattutto alle sette. Chiediamo che il Signore li illumini a capire che Gesù è l'unico Salvatore del mondo, l'unica via che porta al Padre, la via, la verità e la vita. Preghiamo.
1: Ascoltaci.
0: Per tutti i sacerdoti, i vescovi e il Papa, per il loro importante compito nella Chiesa, di guida e di governo, il Signore illumini, chiediamo anche il dono delle vocazioni alla vita sacerdotale e alla vita consacrata maschile e femminile. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o
0: Signore. Ti ringraziamo, Signore, che ascolti sempre le nostre preghiere e ti chiediamo, Padre, di esaudirle benevolmente secondo i tuoi benevoli disegni per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia della fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. In piedi. Santifica, Signore, nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, sui quali invochiamo il Tuo Santissimo Nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a Te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il Tuo Figlio Unigenito e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della Tua gloria, noi lo crediamo e con fede viva, senza differenze, lo affermiamo del Tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare Te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza della Maestà Divina. Gli angeli, gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nello stesso inno di lode.

Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra in unione con il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Matteo e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere sé loro cara redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno nel quale Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo Crisogono, Giovanni Paolo, Cosma De Mano e tutti i tuoi santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, Signore, questa offerta che ti presentiamo noi, i tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi la tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo a te, Dio Padre suo onnipotente,

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani, sante e venerabili, questo glorioso calice, ti rese grazie.

tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versa

In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Voglio sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare d'un di Abele il giusto il sacrificio di Abramo, nostro padre, nella fede e l'oblazione pure santa di Melchisede, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta, per le mani del tuo angelo santo, sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina. Perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche noi, peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri: Giovanni Stefano, Mattia Barnaba, Ignazio Alessandro, Marcellino Pietro, Felicita Perpetua, Agata Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia, tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene.

Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia viveremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione del tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore. Ecco qualche avviso. La messa prefestiva del sabato è sospesa per tutti i giorni di giugno, luglio, agosto e settembre. Tuttavia alla chiesa dei Frati Cappuccini il sabato sera c'è sempre la messa prefestiva alle ore 18:30 e al santuario alle ore 20:30. A Santa Clara la messa festiva delle ore 10:30 si celebra solo nella domenica, fino a domenica 7. Dalla domenica successiva si celebra in parrocchia sempre alle ore 10:30. Per cui le messe domenicali sono 8:30, 10:30, 18:30, tutte in parrocchia. Nella Chiesa dei Frati l'orario domenicale feriale rimane invariato. E allora ringraziamo tanto di avere un Dio che si è rivelato in tre persone, un Dio di relazione che ci insegna a mantenerci sempre con lo sguardo in alto, in relazione con Lui, per imparare, perché quando gli uomini imparano a guardare la Santissima Trinità, vivono bene la fraternità sulla terra. Ci riconosciamo figli, creature, orientati verso Dio. A Dio ritorniamo, prepariamoci bene, perché la Sacra Scrittura dice che il tempo della vita è breve, e dobbiamo prepararci per bene, e ci prepariamo sempre aiutati dalla Beata Vergine Maria. Ora vi dono la benedizione prevista in questa giornata, la benedizione di Aaron, la benedizione solenne. Inchinate il capo per la benedizione.

0: faccia risplendere su di voi il suo volto, vi faccia grazia.
1: Amen.
0: Rivolga a voi il suo volto, vi conceda la sua pace.
1: Amen.
0: E la benedizione di Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: La messa è finita, nel nome del Signore, andate in pace.
1: Amen.

0: Sono le 9:23.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Luce verde Abruzzo.
3: Bentrovati, molte le partenze in programma per questo lungo ponte del 2 giugno. Milioni gli italiani che approfittano di lasciare le città per raggiungere il mare, la montagna o le città d'arte. Controesodo atteso tra il pomeriggio e la serata di martedì 2 giugno. Come sempre, per agevolare la circolazione, il fermo dei mezzi pesanti oggi fino alle 14, domenica dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Si viaggia su carreggiata ridotta per lavori sul raccordo Ascoli-Porto d'Ascoli tra Castel di Lama e Spinetoli in entrambe le direzioni di marcia. La fine dei lavori è prevista per il 10 giugno. Sulla statale 83 Marsicana chiuso per lavori il tratto tra Ponte Camomizzo e il bivio per Pescasserri dalle 7 alle 17 fino al prossimo 20 di giugno, escluso i giorni festivi e prefestivi. Sulla statale 16 Adriatica, senso unico alternato per lavori tra Giulianova e Roseto degli Abruzzi in entrambe le direzioni di percorrenza dalle 9 alle 17, questo fino al 17 giugno. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Pescara. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.

0: tua.
1: Oh, amici, ciao, ciao a tutti, benvenuti. Io sono il saggio alieno. Siete abituati di solito che vi riceve il mago Alescar. Sta arrivando, quest'oggi è lui in ritardo.
2: Eccomi, eccomi amici, saggio alieno, bravo che hai dato il benvenuto ai nostri amici. Ciao e bentrovati qui a Wow Wow Wiwowa.
1: Oh, finalmente sei arrivato, finalmente. Questa è una puntata bella, fresca e colorata.
2: Hai detto bene, bravo, perché in questa puntata cosa faremo? Beh, allora avremo tanti colori da immaginare e da ascoltare qui, perché noi siamo in radio e quindi dovete immaginarci e vivere insieme a noi queste avventure. Cosa faremo, saggio alieno?
1: Ah, tra poco andremo nel nostro angolo dei perché. Oh sì, sì. E poi ci sarà anche una magica storia nella stanza delle storie e delle fiabe. Una magica storia dal titolo Il regalo dei colori.
2: Bravo, bravo saggio alieno, sei preparatissimo. Allora noi salutiamo come sempre tutti gli amici che ci seguono da casa, con nonni, amici, zii, parenti, insomma un grande abbraccio a tutti voi. Salutiamo anche il nostro albero burlone, ecco che tra poco andremo a trovarlo in conclusione. E poi un saluto anche all'orchestra delle cicale stonate, guidate come sempre dal nostro amico Gufo Jukebox. Ciao. Ciao, ciao. Allora noi dobbiamo ricordare una cosa ai nostri amici che ci seguono, vero?
1: Ma certo, come sempre dobbiamo ricordare di mandarci i vostri disegni, i vostri saluti, come ci seguite, dove ci seguite, e se volete anche, ecco, potete mandarci anche le vostre filastrocche, le vostre barzellette. Scrivete a ciaociaomago@gmail.com.
2: Bravo, e ci possono anche riascoltare andando sul mio sito magoalesgar.com. Oh, e poi naturalmente ci sono anche le puntate di Dal Cappello del Mago.
1: Oh sì, ce ne sono tantissime. Quanti anni sono? Ormai sono 3 anni che facciamo queste puntate di Dal Cappello del Mago. Basta digitare Dal Cappello del Mago, oppure si può andare sul tuo canale YouTube Mago Alesgar e lì trovano tutte le avventure con tante sorprese e tante curiosità.
2: Bravo, bravissimo, perché come diciamo sempre, allora in radio è bello, ci immaginate, viviamo insieme tante avventure con la magia dell'ascolto, che è bellissimo. Ma ecco, sul canale YouTube ci potete guardare, potete vedere e anche tante rubriche, tra cui la magica fattoria, potete conoscere tanti amici animali e tanti perché. Ecco, tra poco avremo un angolo dei perché anche qui a Wow Wow Wiwowa. Adesso iniziamo subito con una bella canzone che piace a grandi e a piccini, ci fa ballare tutti.

0: Amici, eccoci qua. Ciao, ciao a tutti e benvenuti in questo spazio. Io, come sempre, sono l'albero burlone. E in questo angolo dei perché cercheremo di rispondere ad alcuni perché molto curiosi. Andiamo subito a scoprire il primo. Eccolo qui. Perché? Perché associamo i colori alle emozioni?
1: A questo perché cerco di rispondere io. I colori sono strumenti base per lo sviluppo di creatività e curiosità. E se ci pensate, li usiamo da quando siamo piccoli, disegnando, e poi li vediamo nel mondo che ci circonda: il giallo del sole e il verde dell'erba. E tramite i colori riusciamo a rappresentare non solo la realtà che ci circonda, ma anche la nostra persona, il nostro essere. Ecco invece un altro perché. Perché? Perché i colori dell'arcobaleno sono 7.
0: Oh, che belli gli arcobaleni! E se vediamo infatti l'arcobaleno a strisce, è perché la nostra testa tende a dividere lo spettro in intervalli cromatici più o meno uniformi. In pratica, la nostra testa, il nostro cervello, li suddivide proprio in 7 colori. E infatti, secondo questa visione, le bande e i colori che compongono l'arcobaleno diventano per i nostri occhi proprio 7: rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e violetto. Oh, che belli gli arcobaleni, amici! Beh, siamo giunti al termine anche di questo spazio. E se avete anche voi dei perché, scrivete a ciaociaomago@gmail.com e io e il saggio alieno cercheremo di rispondere a questi perché. Alla prossima, ciao!

Amici, entriamo ora nella nostra stanza delle storie e delle fiabe per ascoltare insieme una magica storia che si intitola Il regalo dei colori. Si erano persi di vista durante la notte, quando il nero col suo mantello tutto avvolge. Forse avevano visto le previsioni del tempo, o forse sentivano che sarebbe giunto il momento. Così i colori si erano dati un appuntamento. Ci troviamo domani sopra al parco, mi raccomando, che nessuno di voi giunga in ritardo, aveva detto il rosso da buon coordinatore, spiegandolo con accuratezza a ogni colore. E così, come sempre al calare del sole, ognuno era andato per la sua direzione, ognuno tranquillo per la sua strada, come facevano proprio ogni nottata. Il verde era tornato a riposare in un prato, il marrone là in un fossato, o magari se n'era andato buono buono quatto quatto tra le foglie secche come un manto. Il rosso, giusto al tramonto, si era mostrato e un attimo dopo era sparito, dileguato, facendosi piccolo, visto che era pazzerello, magari in qualche angolo in un fuocherello. Il giallo se ne stava dietro alla collina, mentre splendeva col sole lassù prima, e ora prestava gentilmente di sé un pochino, illuminando la luna come un lumicino. Invece il dolce e romantico violetto illuminava appena qualche vialetto, mentre il blu, un po' qui e un po' lassù, chiedeva alla luna: diamoci del tu, e invece che del lei, mi piacerebbe, lo vorrei. Così, come una grande tavolozza limpida e pura, ogni notte i colori riposavano in natura. Ma quella mattina, al risveglio, rispettando l'appuntamento, ogni colore saltò su, bello attento, ritrovandosi tutti nell'esatto momento, ognuno giungendo dalla sua parte. Ognuno sapeva che ciò che avrebbero fatto sarebbe stata un'opera d'arte, e senza troppi accorgimenti ogni colore sapeva già qual era la propria esatta posizione, sapeva come fare, cosa fare, come starci, mentre tutti sarebbero stati lì a guardarli, uccellini, persone, animali, alberi. Era il loro modo migliore, questo in fondo, per sentirsi parte del grande mondo, per onorarlo, rispettarlo e colorarlo, e per fargli un regalo che fosse sincero, un grande regalo che si vedesse davvero. Adoravano, sussurrando: ti vogliamo bene, ti vogliamo bene, ti vogliamo bene. Formare un arcobaleno tutti quanti assieme, questo per loro era un dono di grande pace. E al mondo, ogni volta, un arcobaleno piace. Persino per noi che da qui lo vediamo, quella pace ci giunge e la percepiamo, mentre i colori lassù si danno la mano. E come arrivano, se ne vanno piano piano, facendo ritorno con calma e con cura nell'immensa tavolozza della natura.

0: Amici, eccoci qua, sono l'albero burlone.
1: Bravo albero burlone, hai fatto bene a dare il bentornato ai nostri amici. Siamo giunti al termine, vero? Siamo giunti in conclusione, come diciamo sempre. Ti è piaciuta la puntata di quest'oggi?
0: Ma certo, ma che domande, a me piacciono sempre, Una puntata colorata. Abbiamo reso onore ai colori e alla natura, che è così bella, rigogliosa e che dovremmo trattare con grande cura.
1: Bravo, hai fatto anche rima, giusto? Dobbiamo rispettare la natura, ma soprattutto dobbiamo vivere in contatto con lei. Perché mi sono reso conto, sai albero, che quando siamo in casa siamo magari un po' tristi, ci vengono dei problemi, delle cose brutte, magari siamo un po' giù, e invece quando usciamo fuori all'aria aperta è come se la natura si prendesse cura anche di noi e ci ripulisse, e ci facesse tornare belli, sorridenti, leggeri. È vero? È così, albero?
0: Ma certo che è così, ma certo, fa bene stare all'aria aperta anche per questo, perché almeno non abbiamo addosso tutte quelle nuvole, quelle brutte cose che ci oscurano il pensiero e ci fanno cancellare il sorriso. Stare all'aria aperta fa bene. Oh,
1: bravo, bravo albero. Allora noi ricordiamo ancora, amici, ci ritrovate sempre qui, stesso posto, stessa ora. Mandateci i vostri disegni, i vostri saluti, come ci ascoltate, dove ci ascoltate, come ci immaginate, disegnateci, perché a noi piace tantissimo vedere i vostri disegni. Scrivete a ciaociaomago@gmail.com e poi potete riascoltarci con l'aiuto di un grande. Andate su il mio sito magoalesgar.com, trovate la pagina wowawiwowa, ok? E potete anche guardarci, perché ci sono le puntate di Dal Cappello del Mago. Basta digitare su qualsiasi motore di ricerca Dal Cappello del Mago e trovate tutte le puntate con tante curiosità. Ci sono anche le meravigliose magiche storie, ecco, che abbiamo realizzato nel magico mondo, insieme anche all'amico musicista maestro Martino Bopen. Magiche storie da cantare insieme. Oh, bene, un grande abbraccio a tutti voi, continuate a rimanere in nostra compagnia, seguiteci, ecco, spargete la voce, un grande abbraccio come un arcobaleno a tutti voi e alla prossima puntata. Ciao!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Sono le 10:03.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-7398084 oppure 347-415-5350.

0: DSL è attivabile nei luoghi più remoti, in qualsiasi località, anche fuori dai centri abitati. Antenna DSL funziona senza rete telefonica, senza canoni Telecom, solo una piccola antenna.
1: AntennaDSL.com, telefono 0761 17 62 900. Regional Radio, per la pianificazione della tua campagna pubblicitaria, chiamalo. Va ora in onda La città della domenica con Aldino Forti.
2: Buongiorno, buongiorno carissimi amici, bentrovati, buona domenica. Siamo ancora un po' addormentati, non pensate che qua siamo tutti svegli, non è così, vi diremo una grande bugia. Bene, ma noi iniziamo con una musica forte oggi, proprio per svegliarci un po'. Olio come va, questo è Santana. Buongiorno, oltre a mandarlo ai nostri radioascoltatori di Regional Radio, lo mandiamo ai nostri amici di Media Radio Castellana in Bologna e Radio Diffusione Europa di Trieste. Buongiorno, buongiorno a tutti.

E da Sant'Anna facciamo un bellissimo salto stamattina, fra poco arrivano le notizie ragazzi, ce ne abbiamo tante da dirvi. Intanto un evento nel centro Italia, a D168 in zona Otricoli, provincia di Terni, chilometro 69 della via Flaminia, ragazzi, è già partito ieri sera scoppiettante, ma oggi e domani saranno le due giornate glu. Andiamo con i Pooh, pronti a partire? Dammi solo un momento.

0: di una mattina che si sta mettendo veramente bene, perché il sole c'è, qualche nuvoletta passa, ma il sole c'è, e quindi la domenica anche sarà una domenica stupenda anche oggi. Ragazzi, mi raccomando, voi che prendete le moto, con calma, piano, non correte, perché tanto vi aspettano. Da dove dovete andare non si sposta, ci sono le strade, le montagne, loro rimangono lì, cerchiamo di rimanerci anche noi, soprattutto in sella alla moto, perché è quello che ci piace, no?
1: Sta tremando il tuo respiro.
0: E quindi la cosa essenziale è raccontare poi la sera o il giorno dopo con gli amici che abbiamo fatto un bel giro e ci siamo divertiti. Adesso passiamo agli 883 nord, sud, ovest, est.

0: Ed ora parliamo delle isole monastiche dell'Adriatico in mostra a Roma. L'École Française di Roma, fino al 29 ottobre, la mostra Isole e Santi Monasteri, e santuari dell'Adriatico orientale, da San Girolamo a Gregorio VII. Un percorso fotografico e documentario nato dal progetto internazionale Monocorale. Ripercorrere storia delle comunità cristiane sorte sulle isole della Dalmazia e dell'Istria tra tarda antichità e medioevo. E per questo ci ascoltiamo l'intervista a Nicolina Uroda del Museo dei Monumenti Archeologici Croati di Spalato.
1: Il titolo stesso della mostra ne riassume la tema, le isole come luoghi di silenzio e ritiro, ma anche di incontro e spiritualità. Per secoli le isole della costa adriatica orientale sono state rifugio per la comunità monastiche ed eremiti che cercavano un diverso modo di vivere nella solitudine. La mostra vi accompagna dagli albori del monachesimo in Egitto, Palestina e Asia Minore, attraverso la diffusione di queste in Europa e le prime comunità insulari sulla costa adriatica orientale, dove emergono i nuclei dei futuri monasteri e i culti dei santi fondatori. Le tracce di questi primi eremi sono spesso appena visibili, nascoste in luoghi difficili da raggiungere, ma è proprio questo a testimoniare con forza la resistenza di questo patrimonio.
0: Ecco, c'eravamo insomma portati proprio a questa intervista. Intanto vi dico che questo servizio è di Maria Milvia Morciano. Adesso ancora ci ascoltiamo l'intervista a Brigitte Marin, direttrice dell'École Française di Roma.
2: Noi siamo molto felici, come l'ho detto in introduzione, di accogliere questa mostra perché è molto significativa per l'école, nel senso che si inserisce sulla scia di lunghissima durata di un interesse progressivo dell'école per la parte adriatica orientale del Mediterraneo. Questo è per la Dalmazia antica e medievale. Questo è cominciato con un membro dell'École Française de Rome che ha fatto i primissimi studi in questa direzione per l'antichità, che si chiama Jacques Zeller e che è stato membro tra, se non sbaglio, 1902 e 1905 più o meno. Dopo di lui non è stato un caso unico, perché dopo di lui c'è stato la grande impresa franco-croata promossa dall'École sulla città di Salona, e noi abbiamo pubblicato all'École appunto diversi volumi proprio di scavi, di ricerca su questa città, e anche un ex membro dell'École, Noël Duval, è stato un grande protagonista di questa ricerca sulla i primi cristiani, l'antichità tardiva in questa regione. E questa mostra non nasce da niente, perché precedentemente, oltre al fatto che il frutto comunque di un programma di studio di 5 anni, di nuovo franco-croata, con grandi rapporti che abbiamo sempre avuto col Museo di Spalato, eccetera, ma è nato questo programma già di 2 programmi precedenti, che erano dei programmi di archeologia essenzialmente, che hanno messo in luce questi monasteri, questi, le tracce di queste prime comunità dell'Alto Medioevo su piccole isole. Man mano poi hanno recensito delle tracce, dei siti, fino a 150, e quindi ormai si capisce con questo programma che non è solo un programma di archeologia, ma un programma di molto interdisciplinare. Questo ha allargato molto, ha concesso di approfondire moltissimo la storia di questa regione in quella epoca, tra antichità tardiva e medioevo, fino al momento in cui nascono tutti questi monasteri benedettini. Ma hanno una storia questi monasteri, antecedenti ovviamente, di presenza anche molto fitta, molto strutturata, che è una regione per la presenza delle sue isole, che ha permesso di subito, diciamo in antichità tardiva, di occupare di nuovo le ville romane che c'era, una regione che ha conosciuto una grande romanizzazione,
3: quindi un riutilizzo
2: anche probabilmente anche un certo momento una convivenza tra chi aveva un dominio, diciamo, che ancora funzionava e accoglieva una piccola comunità. Dico comunità perché ancora non erano monasteri, nel senso che non c'avevano una regola, certo, ma di queste piccole comunità. E questo lì c'è un ruolo che gioca l'isola, che è del tutto particolare, per cui questo programma, partendo da programmi precedenti che erano di archeologia, aprendo delle prospettive nuove con la storia dei testi, la storia dell'arte, anche una prospettiva un po' ambientale e una prospettiva comparativa, perché vediamo e conosciamo meglio dei fenomeni dello stesso tipo sulle coste ligure o coste provenzale. Il monastero di Lérins, che sicuramente conosce, ad esempio, nasce da questi stessi fenomeni, che sono la ricerca di questi primi cristiani di posti isolati che consentono di elevarsi spiritualmente, e l'isola in queste regioni del Mediterraneo è simile al deserto per la parte orientale, diciamo. E allora questo è fantastico perché consente oggi di capire meglio il ruolo nella storia del Mediterraneo e nella storia culturale, la storia religiosa e la storia anche politica del Mediterraneo, giocate da queste piccole isole, con dei fenomeni che si capiscono meglio ormai, che sono una storia condivisa, un destino condiviso, ovviamente sempre con delle complessità, delle particolarità, delle singolarità, ma che consente di avere una visione prima di tutto molto più ampia, facendo comparazione tra diversi bacini del Mediterraneo, diverse mare del Mediterraneo, e restituendo alla piccola isola il suo posto nella storia del Mediterraneo.
3: Cercavano di isolarsi, ma alla fine sono diventati tanti ponti di radiazione del cristianesimo e del popolamento.
2: Sì, perché poi ci sono delle connessioni, ci sono anche, poi appena la comunità poi si fa un po' più grande, ci sono anche le primissime messa in valore della terra, e quindi ovviamente sono state anche dei motivi, delle motivazioni anche di popolamento e soprattutto anche di connessioni tra isole e isole. Insomma, questo tipo di studio ci consente anche di vedere il Mediterraneo molto più dal mare, no? Che solitamente il Mediterraneo si vede dal continente, cioè grandi potenze che costruiscono anche delle sovranità marittime, no? Oppure grandi porti che sono i nessi delle grandi ruote marittime commerciali del Mediterraneo. Lì si rovescia un po' lo sguardo, perché si comincia a guardare il Mediterraneo dal piccolo, non dico dal basso, perché poi alla fin fine non è non è proprio dal basso, nel senso che queste isole di umile, nel senso che, perché poi c'è una produzione anche artistica, culturale, di testi molto importante, culturale proprio importante, però si guarda da mondi che comunque sono dei micro territori poveri, inizialmente poveri, ricercato per la loro povertà.
3: Quindi un esempio anche per noi, che dobbiamo cominciare a guardare dalle periferie.
2: Esattamente, e si guardi, allora uno si fa, uno storico si fa la riflessione a questo punto, ma l'isola non è periferia, ma di che cosa è il centro? E apre delle nuove prospettive, riflettere in questo modo.

0: Guam, Ebola, dopo la Repubblica Democratica del Congo, anche l'Uganda è a rischio epidemia. L'allarme sull'espansione del virus è del direttore dell'organizzazione attiva in Africa, Don Dante Carraro. Nella Repubblica Democratica del Congo si continua a morire. La gente ha paura e scappa verso il paese confinante, dove abbiamo attivato sistemi di protezione nei nostri ospedali. Questo veramente è un grande problema, perché poi voi sapete che sì, è vero che è la Repubblica Democratica del Congo, però e chiaramente le persone si spostano con molta facilità, e quindi è veramente grave questa situazione. Toto Cotugno, una voce italiana, l'italiano.
1: E mi diceva: io sto bene con te. Diceva: tu sei tutto per me.
0: La canzone è Solo Noi.

0: Toto Cutugno, solo noi. Migrantes, l'arcivescovo Olorefice risponde ai muri con il diritto alla mobilità. Il nuovo presidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni e l'organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana subentra a Monsignor Perego. Il Mediterraneo non è chiamato ad essere un cimitero, ma luogo di scambio e di culture. Bene, noi ci ascoltiamo adesso, intanto questo è un servizio di Francesca Sabatinelli, ci ascoltiamo l'intervista a Monsignor Corrado Olorefice. Prego la regia di mandarla in onda.
1: Questa nomina arriva, non so per quale motivo. È chiaro che essere vescovo a Palermo, prima di ogni cosa ti chiede: ma tu da che cosa sei spinto? E essere a Palermo significa vivere al cuore del Mediterraneo, galleggiare su quella zattera che è la nostra isola, che è la Sicilia, che è da sempre al centro del Mediterraneo. È uno scambio di culture, è uno scambio anche di parole alte che oggi sono quanto mai urgenti e attuali, perché il Mediterraneo è il lago. Io che sono nato ad Istica, vicino a Pozzallo, è il lago, nuovo lago di Tiberiade, fatto perché le cinque sponde si possono incontrare nello scambio culturale, di idee, di religioni. Certamente non è un mare che è chiamato ad essere cimitero o luogo di respingimenti. E quindi capisce bene che cosa significa per me. Ci sono pietre scartate, come ho citato dall'ultima enciclica di Papa Leone, che invece devono diventare testata d'angolo, perché il mondo riparte solo dall'accoglienza, dalla solidarietà. A maggior ragione per chi è cristiano non ci può essere altro motivo di vita, perché qualunque cosa avete fatto a uno straniero, a un forestiero, se l'avete accolto, avete accolto me. E credo che questi sono i sentimenti più veri, il primato del Vangelo, e forse da questo le nostre comunità cristiane possono essere maggiormente aiutate ad una radicalità evangelica. In questo mondo che si secolarizza non significa che non c'è spazio per il cristianesimo e per la Chiesa, solo che oggi abbiamo bisogno di un cristianesimo che dica tutta la bellezza umana di Gesù e quindi tutta la presenza di Dio nella storia degli uomini.
2: Che momento è, eccellenza, questo per prendere la guida di Migrantes? Quali sono le sfide principali?
1: Le sfide intanto sono quelle di una Chiesa che ha la gioia di annunciare il Vangelo. Papa Leone ci aiuta in questo. La sfida è quella di una Chiesa che annunzia il Vangelo, non perché vuole lanciare anatemi, ma perché ha l'obbligo, il giudizio dell'Evangelo. Ed è chiaramente oggi chiamata, secondo la sfida che sta vivendo la Casa Comune, non si pensa più come tale, come Casa Comune, ma si innalzano invece i muri. È bello che si possa dire che ogni uomo e ogni donna ha il diritto alla mobilità. Perché io che sono un italiano mi posso muovere dove e quando voglio, e perché non lo può fare un congolese? Questa è una cosa assurda. E poi l'altra sfida è quel mare che attualmente, per quelle che sono le scelte nefaste che stiamo facendo nel mondo, in Europa e purtroppo anche nella nostra Italia, quello è un mare che non è chiamato ad essere cimitero, ma dobbiamo andare a pescare uomini, visto che ancora non riusciamo a farli passare come tutti gli altri, e non possono essere né rigettati in mare né riportati nei lager che sono sotto i nostri occhi. A Auschwitz non sapevamo nulla, abbiamo capito solo quando si sono aperti i cancelli di Auschwitz. Oggi è sotto i nostri occhi che noi riportiamo nei lager e consegniamo ai veri torturatori, ai veri mercenari di persone umane, consegniamo uomini e donne, bambini. Quindi credo che questa sia la sfida più vera che abbiamo.
2: Quindi sono le urgenze, le priorità per Migrantes?
1: Intanto senza dubbio, Migrantes produce dei report che sono così chiari, non solo non si fa demagogia, ma sui reali dati noi dobbiamo oggi far fronte a quello che è un diritto alla mobilità di tutte le persone. Credo che questa oggi sia la sfida, anche perché è sotto i nostri occhi che in ogni parte del mondo si innalza si innalzano muri, chi vuole avere il diritto alla mobilità rischia di essere umiliato, schiavizzato, riportato con la forza lì nei confini che noi uomini abbiamo costituito invalicabili. Credo che questo sia quantomeno la cosa più urgente, a maggior ragione se noi dobbiamo poi come cristiani, noi per primi essere ammaestrati dal Vangelo di Matteo, dove al capitolo 25 nei versi 31-46 viene chiaramente detto: ero affamato, ero anche letteralmente ero profugo e mi avete sfamato, mi avete accolto. La Chiesa e la comunità cristiana è la comunità di quelli che seguono Gesù, e nel nostro DNA se siamo cristiani vuol dire che siamo come lui, messianici. Il Messia è colui che prende su di sé la sofferenza degli uomini, nell'atto della condivisione c'è l'atto di liberazione più alto. Qui penso anche alla prima profuga dell'era cristiana, che è Maria, che ha cantato il Magnificat: perché i grandi saranno abbassati e gli umili saranno innalzati.

cari amici, questa è la città della domenica con Albino, siamo su Regional Radio, Media Radio Castellana e Radio Diffusione Europea. Buongiorno a tutti coloro che si fossero messi in ascolto solamente in questo momento, siamo tra notizie e musica e buona domenica a tutti coloro che invece stanno per lasciarci.

Bene, partiamo con un altro brano. Questa mattina abbiamo Adriano Celentano che fa da padrone proprio in questa trasmissione. Ma questa è una bella canzone che dedichiamo ancora a chi sta sotto le lenzuola. C'è qualcuno che ancora dorme, eh?

Bene, carissimi radioascoltatori, questo era l'ultimo brano con Marcella Bella nell'aria. E adesso, come ultimo brano, voi sapete, la passione della fisarmonica, quindi ci ascoltiamo Edmondo Comandini alla larga la fisarmonica, e questa è una

sulle note di questa mazurka, alla larga di Edmondo Comandini, Naldino vi saluta, vi dà appuntamento a domenica prossima. Se Dio vorrà ci saremo e staremo ancora insieme un'ora per darci il buongiorno della domenica. Cari amici, buona settimana, la prossima che arriverà per tutti, e soprattutto buona domenica. A presto.

0: è mezzogiorno.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe ancora durare diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà a garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
2: La cronaca ci porta in Italia. Un ragazzo di 17 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 80 nei pressi di Ortanova in provincia di Foggia. È accaduto intorno alle 3. In auto c'erano altri 4 ragazzi che sono rimasti feriti. La vettura è finita contro il guardrail dopo essersi sbilanciata e capovolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.
3: Emergono nuovi e drammatici dettagli sull'inchiesta per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta il 9 febbraio scorso a Bordighera. A raccontare agli investigatori le ultime ore della piccola è stata la sorella maggiore di 9 anni, la cui testimonianza è ora agli atti dell'indagine. Secondo il racconto, già dalla sera del 7 febbraio, Beatrice mostrava evidenti segni di sofferenza mentre si trovava a Perinaldo, nell'abitazione di Manuel Iannuzzi, compagno della madre. L'uomo e la donna sono in stato di arresto.
2: Momenti di panico sono stati vissuti nella tarda serata di ieri a Pergine Valsugana, in provincia di Trento, dove una maxirissa è scoppiata nei pressi di Piazza Gavazzi, vedendo il coinvolgimento di un piccolo ma violento gruppo di persone. Durante lo scontro è comparsa anche una cetta, circostanza che ha creato il terrore tra la gente. A porre fine a questi attimi di inspiegabile follia e di violenza sono stati i carabinieri, che sono riusciti a sedare la lite e a bloccare i rissosi. Sui motivi scatenanti l'aggressione sono in corso gli accertamenti.
3: Torniamo all'estero. Una meteora in rotta di collisione con la Terra è esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, provocando boati che hanno riecheggiato nella regione con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di TNT. Lo ha fatto sapere la NASA. La palla di fuoco si è disintegrata sopra il nord-est del Massachusetts e il sud-est del New Hampshire alle 20:06 ora italiana.
2: In chiusura l'NBA, i San Antonio Spurs, trascinati dalla superstar Wembanyama, si sono qualificati per le finali, detronizzando i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder con il punteggio di 111-103, conquistando così la possibilità di sfidare i New York Knicks per il titolo a partire da mercoledì. Gli Spurs si sono aggiudicati la serie al meglio delle 7 partite delle finali di Western Conference per 4-3.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
5: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: amici, l'atmosfera è quella giusta per dare vita a questa nuova puntata di Benvenuto Weekend.
1: Benvenuto Weekend.
0: Eccomi qua, io sono Alessandro Parodo, sono sempre con voi in questa fascia oraria, in questa giornata sempre meravigliosa della vostra radio preferita.
1: Benvenuto, Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo.
0: Cominciamo subito con la grande, grandissima Elisa. Questo è il suo ultimo singolo, Amore è.

0: loro sono sempre attualissimi, The Rolling Stones con In The Stars. Amici, a proposito di musica attuale, a proposito di persone che con il loro stile rispecchiano l'attualità proprio alla grande, c'è un DJ attualissimo, bravissimo, e chi più ne ha più ne metta. Sto parlando ovviamente del DJ Vittorio Veneziano, che dalla sua bella, bellissima Reggio Emilia ci fa ascoltare, ci fa sognare anzi, con la sua sequenza mixata. Il tutto, come sempre, in pochissimo tempo. Vi dico esattamente 4 minuti. Vai DJ!
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te. 4 to 4, 4 hits in 4 minuti.

0: più.
1: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
2: No!
1: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
1: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
0: Benvenuto weekend!
1: Benvenuto weekend!
3: Disco Story.
4: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Correva l'anno 1987, un anno straordinario per Ivana Spagna, appena ascoltata come disco story con la fantastica Call Me. E attenzione, perché continuiamo in un certo senso a parlare di Ivana Spagna grazie ad un sodalizio davvero fantastico con Nuzzle, DJ strepitoso che è nostro ospite all'interno di Benvenuto Weekend. Ciao Nuzzle, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao, grazie a voi, tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene. Poi quando si parla di musica, amico mio, parliamo la stessa lingua, quindi non si, esatto, non si può non stare bene, no? E quindi...
1: certo, no, sì.
0: Ma tu chiedimi quanto sono felice di essere con te adesso in questa nostra chiacchierata radiofonica per parlare appunto intanto di te, come nasce artisticamente, poi di questo sodalizio con Ivana Spagna per un pezzo che grazie a te ha avuto, come dire, vita nuova. Ne parleremo tra pochissimo. Intanto raccontaci di te, come hai avuto questa passione, come ti è venuta questa passione per quello che fai, cioè il DJ.
1: Allora, guarda, inizialmente è nata così, cioè c'era un amico di mio padre che organizzava appunto delle feste, mm-hmm, e io ogni volta che andavo vedevo appunto lui che smanettava appunto con la console, e quindi mi ha sempre incuriosito come cosa, prima poi ad acquistare, diciamo, la mia prima console e iniziare a suonare un po' di musica. Poi io da sempre ho suonato roba elettronica, dance, diciamo qual è stato il mio stampo iniziale, quello, diciamo, tutt'oggi è ancora il mio stampo. Poi logicamente mi sono approcciato alla produzione perché c'erano, diciamo, anche degli artisti locali di zona dove ero io appunto da produrre, quindi ho iniziato così, producendo appunto questi artisti, questi rapper. Mm-hmm. Se non che poi ho iniziato con la mia strada, quindi percorrendo quello che realmente mi piaceva, ovvero la musica dance, la musica elettronica in generale.
0: Sì.
1: E fino a poi appunto ad arrivare a appunto fare diversi singoli, diversi remix sui social. Diciamo, è nato ovviamente appunto, come dicevi tu, come una passione, poi si è tramutata appunto in lavoro, e quindi sono contentissimo perché ogni giorno quando devo fare il mio lavoro sto facendo musica, e come dicevamo prima sono felice per questo.
0: E quando la passione diventa lavoro, ovviamente, esatto, è il lavoro più bello del mondo, no?
1: Esattamente.
0: Allora Nuzzle, carissimo, devi sapere che tra l'altro il tuo brano è già passato tante volte all'interno di Benvenuto Weekend, però questa volta, diciamo, la cosa preziosa di questa puntata è che, amici, io sto parlando con il produttore, quindi è una cosa che mi rende, certo, particolarmente felice. Nuzzle, parliamo di questo sodalizio davvero bello con Ivana Spagna, perché in questo brano c'è lei, no?
1: Sì.
0: Come è nato?
1: Allora, Mami Blu... Allora, è nato in questa maniera. Eravamo a domenica in da Mara Venier e le avevano regalato. Avevamo regalato a Ivana appunto questo 45 giri di Mani Blu, che veramente è un disco che non c'era in digitale, ok?
0: Ok.
1: Quindi era comunque un pezzo introvabile. E io infatti lì lo ascoltai per la prima volta, e ascoltandolo, sentendo, diciamo, i cori gospel che erano appunto registrati, cioè comunque mi ha particolarmente preso, e infatti mi ha fatto pensare appunto di farci una nuova versione, in questo caso appunto una versione dance, che sinceramente è subito piaciuta a Ivana, sia come idea sia come sound, perché poi vabbè, lei è la regina della dance, quindi,
0: esatto,
1: cioè, figura,
0: esatto,
1: se sposava un progetto del genere. Poi comunque venivamo da un disco fatto insieme, ovvero Tamo Tamo Tamo,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: aveva,
0: sì,
1: comunque,
0: sì,
1: un tiro dance, e niente, gli è piaciuto il progetto, l'abbiamo riregistrata lei dopo anni appunto, perché questo è praticamente il suo primo singolo,
0: sì,
1: che aveva registrato in vita sua. Quindi l'ha ricantato, sarà anche emozionante.
0: Credo all'età di 16 anni o 16-17,
1: sì, sì,
0: anni o giù di lì.
1: 16.
0: Esatto,
1: infatti nel,
0: esatto,
1: pezzo lo dice anche. E, cioè, quindi ricantarlo dopo anni è una cosa assurda. Poi abbiamo ricantato, fatto rifare tutti i cori gospel, cioè insomma questo progetto comunque ha richiesto tempo e comunque abbiamo toccato un brano molto personale di Ivana, perché appunto è il suo primo singolo.
0: E quindi devo dire che il risultato è davvero incredibile, perché
1: sì, poi abbiamo lasciato anche l'anima del pezzo, come dicevo,
0: esatto,
1: prima, quello è
0: esatto,
1: importante.
0: Esatto, l'anima è rimasta quella, però nello stesso tempo, grazie a questa nuova versione, ha, come dire, preso nuova vita, ecco, questo è importante. Ma è importante anche il messaggio che tu direttamente o indirettamente stai dando ai nostri amici all'ascolto, perché e questa è la dimostrazione che la musica del passato continua a vivere, anzi grazie a produzioni come le tue prende appunto nuova vita, e questo veramente è di grande valore per me che faccio radio da anni, e devo dire che serve per aiutare i giovani a conoscere la musica del passato con una nuova versione, un restyling perfetto, direi.
1: Certo.
0: Allora, Nasol, devi sapere che Ivana Spagna è stata nostra ospite qualche anno fa in occasione di un altro singolo, quindi diciamo che in un certo senso sia tu che lei giocate in casa all'interno di Benvenuto Weekend. Volevo chiederti, quali sono i tuoi canali per seguire tutta la tua attività?
1: Beh, allora, mi trovate ovviamente su tutti i social, quindi che ne so, Instagram, YouTube, TikTok, e come DJ Nuzzle.
0: E scritto proprio Nuzzle, questo lo diciamo per
1: Nuzzle.
0: Esatto,
1: tipo puzzle ma con la N davanti.
0: Esattamente.
1: E niente, diciamo, questi su questi canali appunto pubblico sempre musica, cioè c'è tanta, faccio sempre remix anche di canzoni molto appunto vecchio, anche canzoni che magari la gente non conosce, perché comunque la mia missione è far arrivare anche dei pezzi che sono ancora rimasti appunto dimenticati, quindi ai giovani che mi seguono far ascoltare un po' di musica anche più old school tra virgolette. Mm-hmm. E niente, questi sono i miei canali in realtà, anche Spotify ovviamente, Nuzzle.
0: Ecco, questa cosa che hai detto è davvero importante, perché si collega in un certo senso a quello che già stavamo dicendo prima, cioè è importante far conoscere la musica del passato ai giovanissimi, e la tua missione è davvero speciale. Nuzzle, a questo punto io ti ringrazio ancora per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, e ti cedo così virtualmente il microfono, diventi tu lo speaker, annunci tu il tuo brano e insomma facci sognare con questa versione meravigliosa di Annuncialo Tu. Grazie Nuzzle, il microfono per te sarà sempre a disposizione per le tue prossime produzioni. Grazie ancora.
1: Grazie mille. Allora, state per ascoltare, anzi innanzitutto volevo fare un saluto agli amici che ci seguono da Benvenuti Weekend, e state per ascoltare Mami Blu di Ivana Spagna e Nuzzle, che sono io. Buon ascolto.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!

prendi mace, prendi salmo, prendi colapesce, li metti insieme e viene fuori questo mix musicale esplosivo intitolato Cattive Abitudini. A proposito di persone, anzi di generi esplosivi, adesso c'è il secondo DJ in ordine di trasmissione, ossia il DJ Beda. Questa è You For Me.

0: Grazie DJ Beda, andiamo al cinema, dai.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Stai ascoltando?
4: Lui è Nicky, ripariamo pianoforti.
5: Ho l'iperacusia, sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
5: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: piace molto, e giustamente Irama, che con il suo ritmo e con il suo brano intitolato Cabana ci porta piano piano all'altro appuntamento fisso, quello con il DJ Mix Mauro Guazzotti, non subito a dire la verità, ma tra non molto. Intanto vi ricordo che durante l'estate Benvenuto Weekend sarà in onda nella sua versione Il Meglio Di.
1: In questo

0: nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: Benvenuto weekend!
2: C'è ancora tanta bella musica da ascoltare grazie al DJ Mix Mauro Guazzotti e alla sua sequenza mixata.
1: Benvenuto weekend!

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Il DJ Mix Mauro Guazzotti con la sua sequenza mixata ci accompagna sempre verso la conclusione, quindi siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti a voi che ci seguite così con estrema costanza e puntualità, direi anche questo, puntualità. Grazie perché scegliete quotidianamente questa radio, grazie perché insomma ci siete, siamo una grande famiglia. Vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto e a seguire tutto il resto della programmazione. Ringrazio i nostri tre DJ fissi, ossia in ordine di trasmissione, il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e il DJ Mix Mauro Guazzotti. Vi ricordo che la prossima puntata sarà la terz'ultima di stagione, questo significa che quando ci fermeremo per la pausa estiva, tanto pausa per Benvenuto Weekend non sarà, perché durante la stagione più calda ci sarà il meglio di per tutta l'estate, quindi fino a inizio nuova stagione, ossia stagione 2026-2027. Io sono Alessandro Parodo e naturalmente aspettandovi tra 7 giorni sempre qui, vi auguro con tutto il cuore buon fine settimana.
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: Sono le 13:05.
5: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, in Liguria un chilometro di coda per lavori sulla A6 Torino-Savona, tra Altare e Savona in direzione sud. Un mezzo in panne sulla 1 Milano-Bologna, la causa delle code tra Casal Pusserlengo e Basso Lodigiano verso Bologna. Proseguendo in questa direzione, code a tratti tra Modena Sud e il bivio per la 14 Adriatica per traffico intenso in direzione Bologna. Altre file proseguendo sulla 14 Adriatica tra il bivio per l'Autosole e Imola a causa del traffico intenso sulla carreggiata sud. Traffico bloccato in Sicilia sulla statale 115 sud-occidentale Sicula all'altezza di Niscemi in direzione Siracusa. Anche oggi, come ogni domenica dalle 9 alle 22, in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: alle 14.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche delle bombole di gas. L'attentato arriva dopo una serie di minacce. Una lettera anonima era stata recapitata già a novembre al giovane cronista. Solidarietà da parte del presidente della Camera Lorenzo Fontana e della premier Giorgia Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la presidente del Consiglio.
2: È di un morto e un ferito grave il bilancio della notte di scontri durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona gravemente ferita è ricoverata in prognosi riservata. Sono state 780 le persone fermate, 457 quelle trattenute in stato di detenzione.
3: L'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando nel sud del Libano. Il castello di Beaufort è ora sotto il controllo israeliano. L'IDF ha piantato sulla rocca la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. Il premier israeliano Netanyahu intanto ha fatto sapere di aver dato istruzioni all'IDF di estendere la manovra in Libano. Nel frattempo la Francia ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite col ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che sostiene si tratti di un grave errore perché questa avanzata in territorio libanese non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, ma anche contraria al diritto internazionale.
2: Il giorno dopo l'incidente in Romania, Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. I militari ucraini agiscono nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario e sono pienamente consapevoli delle conseguenze di qualsiasi azione in prossimità di impianti nucleari, viene spiegato. Intanto a Kiev e in diverse regioni ucraine è stata dichiarata l'allerta aerea per la possibile minaccia di armi balistiche russe, mentre nella notte sono proseguiti gli attacchi di Mosca.
3: Una meteora in rotta di collisione con la Terra esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, provocando boati che hanno riecheggiato nella regione con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di TNT. Lo ha fatto sapere la NASA. La palla di fuoco si è disintegrata sopra il nord-est del Massachusetts e sud-est del New Hampshire alle 26 ora italiana. La meteora viaggiava oltre 120.000 km orari a un'altitudine di 40 miglia quando si è disintegrata.
2: Lo sport, il ciclismo. Roma accoglie la passerella finale del Giro d'Italia. Si correrà per 130 km con partenza da Ostia e arrivo al centro della capitale, percorrendo per 7 volte un circuito urbano tra i fori imperiali. Ovviamente ampio spazio verrà dato alla celebrazione dei vincitori, a partire dalla maglia rosa Vingegaard. Il danese ha dominato la corsa vincendo 4 tappe, diventando l'ottavo corridore a conquistare la tripla corona, ovvero tutti e tre i grandi giri. Spazio anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: 9:15. E un minuto.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giovane cronista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa. L'attentato arriva dopo una serie di minacce avvenute a novembre. Solidarietà da parte della Presidente della Camera Lorenzo Fontana e della Premier Giorgia Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la Presidente del Consiglio.
2: Una sedicenne ha perso la vita nelle prime ore di questa mattina in un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Ortanova nel Foggiano. Altri quattro giovani che viaggiavano con lui sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2 lungo la provinciale 80. Da una prima ricostruzione, l'auto guidata da un altro sedicenne non si sarebbe fermata a un posto di blocco dei carabinieri. Ad Ostia, invece, nel sud di Roma, due ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. Le ragazze sono state soccorse e trasportate in ospedale, mentre gli occupanti dell'auto in fuga sono stati arrestati.
3: Ed un morto e un ferito grave, il bilancio della notte di scontri durante festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona gravemente ferita è ricoverata in prognosi riservata. Sono state 780 le persone fermate e 457 quelle trattenute in stato di detenzione.
2: L'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando nel sud del Libano. Il castello di Biofort è ora sotto il controllo israeliano. Le IDF hanno piantato sulla rocca la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. Il premier israeliano Netanyahu intanto ha fatto sapere di aver dato istruzioni all'IDF di estendere la manovra in Libano. Nel frattempo la Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che sostiene si tratti di un grave errore perché questa avanzata in territorio libanese non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, ma è anche contraria al diritto internazionale.
3: Lo sport, sorpresa nel tabellone femminile del Roland Garros dopo l'uscita della campionessa in carica Coco Gauff al terzo turno. Marta Kostiuk elimina la quattro volte vincitrice di Parigi, Iga Swiatek. L'Ucraina, che era reduce da una striscia di 16 vittorie consecutive, ha vinto col punteggio di 7-5-6-1, qualificandosi per i quarti di finale.
2: Economia, le vacanze al mare sono sempre più costose. Secondo l'indagine annuale di Altroconsumo, nell'estate 2026, i prezzi degli stabilimenti balneari registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi 5 anni. Dall'analisi emerge che Taormina e Giardini Naxos registrano gli aumenti più elevati, fino al 16% rispetto al 2025. Seguono Alghero e Gallipoli.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Yeah. Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, in Liguria un chilometro di coda per lavori sulla A6 Torino-Savona, tra Altare e Savona in direzione sud. Un mezzo in panne sulla 1 Milano-Bologna, la causa delle code tra Casal Pusserlengo e Basso Lodigiano verso Bologna. Proseguendo in questa direzione, code a tratti tra Modena Sud e il bivio per la 14 Adriatica per traffico intenso in direzione Bologna. Altre file proseguendo sulla 14 Adriatica tra il bivio per l'Autosole e Imola a causa del traffico intenso sulla carreggiata sud. Traffico bloccato in Sicilia sulla statale 115 sud occidentale Sicula all'altezza di Niscemi in direzione Siracusa. Anche oggi, come ogni domenica dalle 9 alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così per le 4:58 più o meno sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io ad esempio studio i Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada, te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
0: Sono le 16:06.
5: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

Se tutti i monti fossero seminati a grano, se i cavalli in branco ritornassero al piano, volando tra erbe e fiori, io raccontando i miei amori avrei ancora

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Il rosso non è solo un colore, è la nostra passione. La passione di chi protegge la tua casa e pensa al tuo star bene, di chi mette al sicuro l'armonia nelle tue relazioni e si prende cura dei tuoi cuccioli, di chi ti è vicino ogni giorno e sa che la tua vita cambia in continuazione e tu con lei. Tutto in un'unica assicurazione che si adatta al tuo stile di vita. Immagina adesso di Generali Italia. Contatta la tua agenzia o cercala più vicina su generali.it. Generali, partner di vita. Prima di sottoscrivere leggi il set informativo su generali.it.
0: Generali Italia, agenzia di Castel San Pietro Terme. Venite a trovarci in via Mazzini 160. Agente Stefano Monducci. Iscrizione al RUBI numero 344883.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: 17:02.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati, lavori in corso sulla 15 Parma alla Spezia, tra Fornovo e Borgotaro in direzione di La Spezia. Si transita a senso unico alternato sulla statale 71 Umbro Casentinese Romagnola per lavori tra Sarsina e Mercato Saraceno nelle due direzioni. Senso unico alternato anche sulla statale 67 Tosco Romagnola tra Ravenna e Punta Marina per lavori fino alla fine del mese di giugno. Sulla E45 Orte Ravenna chiusa l'uscita di Sarsina Nord per lavori per chi proviene da Ravenna. Rimaniamo sulla E45 Orte Ravenna per segnalare uno scambio di carreggiata tra Verghereto e Bagno di Romagna per lavori fino al prossimo 12 giugno. Anche oggi, come ogni domenica fino alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 18:03.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai una

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. In Liguria un chilometro di coda per lavori sulla A6 Torino-Savona, tra Altare e Savona in direzione sud. Un mezzo in panne sulla 1 Milano-Bologna, la causa delle code tra Casal Pusserlengo e Basso Lodigiano verso Bologna. Proseguendo in questa direzione, code a tratti tra Modena Sud e il bivio per la 14 Adriatica per traffico intenso in direzione Bologna. Altre file proseguendo sulla 14 Adriatica tra il bivio per l'Autosole e Imola a causa del traffico intenso sulla carreggiata sud. Traffico bloccato in Sicilia sulla statale 115 sud occidentale Sicula all'altezza di Niscemi in direzione Siracusa. Anche oggi, come ogni domenica dalle 9 alle 22, in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: letto.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: ricordarti che ti sono stato vicino. Anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: ho sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve.
0: Una

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radiodiffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.

0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
1: Sono le 20:04. Sono le 20:04.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Welcome to the news of the week.
1: Colero, ma come mille con la pescola, piccolo? No! Monaco di Bavaria, sì, col campione del mondo!

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi.
1: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

0: da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedit Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedit Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.
1: MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: Cari ascoltatori di MRC, buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Autori alla Radio. Buonasera Claudio, benvenuto.
1: Ciao, buonasera, buonasera a tutti, buonasera anche al nostro ospite Egidio.
0: Ok,
2: buonasera a tutti.
0: Per chiederti, mi hai bruciato sul tempo.
1: T'ho bruciato stavolta.
0: Molto bene. Allora, di che cosa parliamo oggi, cari miei? Anzi, stasera.
1: Oggi abbiamo l'ultima puntata sul libro di Tullio Egidio, Onde di benessere e riequilibrio biochimico del corpo. Ai nostri ascoltatori ricordo che le puntate precedenti, chi lo vuole ascoltare nel podcast del Books on Air, sono la 49, la 51, la 57, la 60 e la 63, che è quella odierna. Come al solito, una breve biografia. Tullio Egidio, diplomato in elettronica ma cresciuto in ambienti tecnici, meccanici e informatici, acquisisce conoscenze e capacità trasversali che gli permettono di sviluppare un'elettronica creativa finalizzata al benessere come finora pochi hanno fatto. Con un interesse focalizzato sulla persona anziché sullo sviluppo industriale, realizza prototipi costruttivi che sono in continua evoluzione anche mentre stai leggendo questo libro. Innovazioni come la magnetoterapia a campo Fibonacci sinusoidale, variabili trifasi per il trattamento dei dolori corporei o l'elettroionizzazione corporea o respiratoria o le vibrazioni sonore a 432 Hz e luminose sono pensate anche per lavorare in sinergia tra di loro e stanno rappresentando un'importante svolta nel campo del benessere corporeo e della serenità dell'individuo. Ecco, questo è un po' la vita di Egidio, e abbiamo più o meno riassunto i temi e adesso partiamo con le domande, le nuove domande. E la prima sarebbe, abbiamo parlato quindi di ricerca e studio che si passa tra la fisica e le culture antiche, giusto?
2: Esatto, perché le nostre informazioni noi le ricaviamo durante i nostri viaggi, perché siamo in un luogo, per esempio, dove ci sono i menhir. Ieri sera l'abbiamo presentato in conferenza a Pranum Matteddu, i nostri amici sardi ci perdoneranno per la pronuncia, dove abbiamo trovato alcuni menhir che erano piani da un lato, davano tutte e due la stessa faccia tra di loro, la parte piana, ed erano ovalizzati dietro. Abbiamo fatto una misurazione del campo elettromagnetico e ci siamo accorti che rispetto all'area, che di solito in quel punto sono quel punto della Terra, attenzione, quindi Sardegna, Bari o Milano, più o meno il campo magnetico è intorno ai 34 microtesla, quindi è dovuto alla latitudine, e lì in quel caso, su quel menhir e in tutti i menhir posizionati in quell'asse est-ovest, era di 66 microtesla. Non è una cifra molto alta, però in realtà era più del doppio. In pratica, dalla parte opposta, quella ovalizzata, il campo elettromagnetico era infinitamente più basso. Quindi siamo giunti alla conclusione che quando li hanno posizionati, siccome il nord era posizionato in una maniera differente, erano su una delle faglie magnetiche, una linea magnetica. In pratica, se tu ti appoggiavi sopra il menhir, sulla parte ovalizzata, scaricavi le energie negative, e se ti mettevi davanti sulla parte piana e stavi appoggiato lì 40 minuti, facevi una magnetoterapia tradizionale che ti toglievi i dolori e ti ridava energia. Questo è il motivo per cui abbiamo incominciato a pensare a una teoria di magnetoterapia a campo frattalico, di cui ho sviluppato il brevetto nel 2013. Ormai sono passati diversi anni, però il brevetto si è innovato passando dal campo frattalico a campo Fibonacci, evolvendosi ulteriormente su tre linee magnetiche, sinusoidali, trifase. Quindi la magnetoterapia attuale, rispetto a tutte quelle che sono in commercio nel mondo, che sono a onda quadra, attualmente la nostra ha un'efficacia tre volte maggiore e dei tempi infinitamente ridotti.

0: E quindi come abbiamo letto, proseguendo questo discorso, parliamo di elettronica creativa.
1: Esatto.
0: Quindi tu prendi i concetti e li crei.
1: Sì, è interessante perché se utilizziamo il sistema magnetico, in diverse volte nell'arco della settimana vengo contattato da persone che hanno magnetoterapia diverse dalla mia e mi chiedono suggerimenti di come applicare i magneti. In alcuni casi ci sono vecchie magnetoterapie che devi metterle polarizzate quando li affianchi. Il vantaggio di avere, e quindi devono essere posizionati o un lato destro o un lato sinistro. Nel mio caso invece puoi ammetterli come vuoi, però l'importante è che siano a triangolo o a ponte direttamente sopra l'arto da trattare.
0: Io ho visto, ormai Esidio lo seguo, ho visto il suo laboratorio e vorrei fare alcune considerazioni. Esidio sperimenta sul campo queste sue attrezzature e lo fa con dei test e con delle verifiche strumentali, quindi questo è un po' il tuo passaggio.
1: Sì.
0: Quindi tu pensi e poi sperimenti con le persone.
1: Esatto, volontarie.
0: Volontarie, certo.
1: Il primo volontario sono io. Ma non è come Frankenstein, è qualcosa di più bello, perché io prima visualizzo l'onda con l'oscilloscopio. Se l'onda ha la forma armonica, come quando si parla di Masaru Emoto, no? Che c'è l'acqua che, se ben armonizzata, è più efficace di un'acqua non armonizzata. E con la magnetoterapia è uguale: se tu gli mandi un'onda che è armonica e che è in ritmo con il corpo, l'efficacia sul corpo sarà infinitamente più alta. Poi, dopodiché, sperimento sulle persone che effettivamente hanno dei piccoli dolori. Infatti nel mio laboratorio può venire chiunque, facciamo un piccolo test e vediamo se quella tipologia di trattamento è quella adatta per la sua patologia. Però ripeto e ricordo a tutti che non sono medico, sono artigiano dell'elettronica.
0: Sì, è bella questa parola, artigiano, sì. Infatti... Dà l'idea di quello che fai. Quindi, per parlare ai nostri ascoltatori, vediamo di riassumere un po'. Le applicazioni delle tue tecnologie mirano quindi a stimolare la naturale capacità di autoguarigione delle cellule, giusto?
1: Esatto, cioè nel senso bisogna riportare le cellule in una condizione primaria, nel senso prima che si ammalassero, quindi riportarli in equilibrio, scusate, mi ero perso il passaggio, riportare in equilibrio le cellule, di conseguenza la malattia svanisce.
2: Posso farti una domanda che esula un pochino, molto probabilmente sì, dalla traccia come al solito?
1: Certo, ti vedevo che eri lì pronto per scattare per la domanda.
2: No, sai, mi faccio le mie idee, poi dopo faccio le mie domande.
1: Benissimo.
2: Pensando che magari possono essere interessanti anche per gli ascoltatori.
1: Certo.
2: Allora, visto che comunque si sta parlando di rimettere in ordine, diciamo, a livello cellulare il nostro corpo, no? Ok. E visto che comunque tu hai una grossa esperienza sul campo, viaggi per cercare certi posti, certe energie, ok, benissimo. Ma spiegami, ci sono luoghi che hanno la capacità per natura di curare? O è una cosa troppo, diciamo, estrema o non verificabile o non rilevabile con strumentazione?
1: È verificabile e rilevabile. E siti antichissimi come quello di Carnac nella Bretagna francese, che sono più di 3000 dolmen posizionati sull'asse est-ovest, no? Erano anticamente su un'antica faglia magnetica. La quantità enorme di quarzo presenti nelle pietre, perché le pietre non sono state scavate lì e messe lì, no, sono state portate da posti lontani, o il sito di Dos Almendras, che è in Portogallo, che è uguale, lì lo facevano per il suono, ma quello di Carnac invece è stato fatto, non Carnac egiziano, Carnac francese, è stato fatto per la salute. Quell'area lì, il campo magnetico, creava una sorta di elettricità statica proprio perché era sull'asse est-ovest, ma siccome il polo nord viaggia, si sposta di diversi gradi, quindi non è più come era 3000 o 4000 anni fa, è chiaro che sono state depotenziate queste.
2: Allora Egidio, in pratica trovi questi luoghi, ok? Perché comunque se ne conosce storicamente almeno la dislocazione, o comunque si hanno dei dubbi su questo. Tu raggiungi il luogo, fai tutti i rilevamenti, studi questa energia e poi dopo cerchi di replicarla con strumentazioni elettroniche, giusto?
1: Esatto.
2: Ok, molto bene. E se io avessi un luogo dove magari vedere se ci sono di questi, se esiste, persiste questa energia, è possibile per te rilevarla con apparecchiature? Cioè io ipoteticamente ti porto in un luogo e poi ti dico: guarda, per favore, fai un rilevamento su questa zona, dimmi tu se come mai che quando vengo qui mi passa il mal di testa, oppure come mai che quando vengo qui riesco a mettere la mia mente in una certa condizione invece che altri luoghi, e tu sei in grado di rilevare o smentire o confermare quello che io ti dico, magari solo rilevandolo fisicamente, potrebbe essere anche una suggestione, no?
1: Dunque, ci sono, faccio l'esempio di Visoko, forse ne avevamo parlato l'altra volta. A Visoko ci sono dei tunnel, vengono denominati tunnel Ravne, e Visoko è in Bosnia Erzegovina. Il fatto di entrare dentro questo tunnel, che noi ieri sera l'abbiamo presentato in conferenza, ci siamo accorti che dove ci sono dei corsi d'acqua sotterranei, e noi sappiamo tutti che sviluppano nodi di Hartmann, bene, qui questi nodi di Hartmann non ci sono. Ma come mai non ci sono? Abbiamo visto che anticamente, quindi non 30.000 anni fa quando è stato costruito, ma 6.000 anni fa, qualcuno ha deviato i corsi sotterranei, cioè li ha resi rettilinei, e ci ha aggiunto delle microsfere di ceramica con un'alta quantità di quarzo. La quantità di quarzo con l'acqua che scorre emette ioni negativi liberi, quindi riempie le stanze superiori di elettroni, ioni negativi deputati per la salute, cancellando i nodi di Hartmann. Questo è un luogo naturale.
2: Ok, ok, molto bene. Per cui prima cosa che ho imparato è che comunque in certi luoghi dove persiste una certa energia ci deve essere comunque scorrimento di acqua sotto. E poi dopo tu mi hai detto che c'è stato chi ha conformato nel modo giusto, in modo o migliorato, possiamo dire così, no?
1: Sì.
2: La situazione, sì, sì, energetica. Esatto. Ok, basta, io sono contento, dopo poi fuori onda parleremo di altro. Ma,
1: però mancava una piccola parte.
2: Scusa.
1: No, visto che mi hai fatto una domanda precisa, volevo risponderti con maggiore entusiasmo. Il luogo di Bosnia Erzegovina, Visoko, è uno di quei luoghi lì. Ci sono altri luoghi che invece mantengono delle energie non ioniche ma elettromagnetiche, perché in qualche modo con la magnetite che è presente in alcuni metalli, in alcuni minerali, e di conseguenza che sono di fianco a chiese, perché voi sapete che la chiesa ha preso possesso di qualsiasi sito archeologico antico dotato di energia, noi ci possiamo immaginare che il luogo dove noi andiamo a creare, dove andiamo a pregare, quindi la chiesa, ci sono alcuni punti dove l'energia elettromagnetica è fortissima ancora tutt'oggi, e di conseguenza la preghiera che ti aiuta a calmare la mente fai sì che in quel punto esatto tu ricevi una magnetoterapia atta a rallentare il tuo invecchiamento oppure la tua malattia.
2: Invece che soddisfarmi e farmi finire qui, hai aperto un altro mondo che sicuramente è meglio che non procediamo, se no facciamo stare zitto poi dopo Claudio Franzoni.
0: Procedete, è interessante questa roba qui.
2: No, perché comunque le persone si chiedono chiaramente come sei arrivato a questa cosa qua. E ok, abbiamo detto che tu vai a trarre non ispirazione, ma addirittura molto di più che ispirazione, vai a studiare certi fattori energetici per poi riportarli in elettronica e che possano essere di utilizzo normalmente in tutti i giorni, tipo lettino o qualcosa del genere. Bene, allora io ti chiedo, ma questi, secondo i tuoi studi e le tue ricerche, questi luoghi hanno una mappatura, cioè sono in un posto invece che un altro, hanno delle caratteristiche geografiche o geologiche o tutte assieme? Hai rilevato di questi fattori e me li puoi dire se sì, se no, se ci riusciamo in una trasmissione,
1: sì, sì, sì,
2: sola, se no
1: possiamo... In una trasmissione sola è difficile, si potrebbe aprire
2: un accenno.
1: Però un accenno che è molto semplice e fa capire un attimino in che mondo siamo. Di base noi siamo partiti per curiosità, poi ci siamo accorti di alcune ricorrenze e da quel momento lì in poi abbiamo incominciato a portarci dietro le strumentazioni, e da lì in poi abbiamo incominciato a costruire apparecchiature che replicavano i sistemi naturali di guarigione o comunque di benessere del corpo. Ci siamo accorti, un esempio banale, Puma Punco che è in Bolivia, no? La Puerta del Sol che stava posizionato in un certo punto, seconda guerra mondiale, quando c'erano gli archeologi boliviani che controllavano, riparavano, guardavano e facevano questi studi, arrivano degli archeologi americani e spostano la Porta del Sole. La spostano perché nel punto in cui era si poteva attivare un meccanismo energetico che non doveva essere replicato secondo gli americani. L'hanno spostata di 150 metri.
2: I soliti americani, insomma.
1: Sì. Ma non solo lì, anche Stonehenge è stata spostata di circa 200 km.
2: Certo, anche perché poi le condizioni cambiano, anche l'asse terrestre si modifica, succedono delle cose per cui molto probabilmente quando sono state installate, è giusto, uso questo termine non a caso, installate certe situazioni, poi dopo hanno sono state aggiornate, perché no. Comunque ci sono stati dei cambiamenti proprio tecnici, tipo l'asse esatto. Terrestre che si inclina di 0,0 gradi ogni tot, ma comunque è una cosa che esiste. Più passa esatto. Il tempo e più le coordinate giuste si allontanano di poco.
1: Per quelle che si attivano con l'energia della Terra. Per esatto. Quelle che si attivano invece con canali differenti dall'energia terrestre, non importa se li sposti oppure no. E ci sono alcuni che non si possono spostare. Un esempio è una delle 12 porte dimensionali che sono attorno al lago Titicaca, di cui attive oggi ne sono rimaste solo due.
2: Okay.

0: volevo chiederti, Egidio, certo, poi dopo magari si organizzerà Claudio Franzoni per fare un'altra puntata con te, o no, o sbaglio?
1: Su questi argomenti,
2: su questi argomenti al di fuori, okay, del libro.
1: Sì, al di fuori del, okay, libro, sicuro.
0: No, ecco, ti chiedo, in Italia, sì, in Italia, né? Perché hai nominato tutti i luoghi abbastanza, diciamo, lontanucci, ok, o comunque non all'interno dei nostri confini. In Italia hai qualche aneddoto, o comunque hai studiato qualche luogo che ha queste caratteristiche, o ti sei solo dedicato in luoghi molto conosciuti e anche lontani, tra virgolette, però insomma sicuri sotto l'aspetto, diciamo, scientifico, sotto quello che tu vai osservando?
2: No, in alcuni saremmo potuti anche scomparire, per fortuna siamo riusciti a ritornare qua.
0: Meno male, se no non saresti qui a raccontare.
2: Però in Italia, per esempio, qui vicino, visto che siamo in zona Bologna, c'è la Rocchetta Mattei, che quella lì è particolarissima, solo che lì lui sviluppava le energie che servivano per la guarigione attraverso un sistema biochimico, cioè dovevi bere qualcosa ma stare dentro una stanza, e quindi interagiva biologicamente con il campo elettrostatico che veniva creato.
0: Però lui, il Cesare Mattei, ha cambiato un corso d'acqua lì vicino per costruire la, sì, la sua dimora, per cui anche, esatto, lì insomma qualcosa.
2: Ma l'ha cambiato in quel caso lì, per quello che ho visto io, per attivare quella vecchia macina di mulino che serviva comunque da ad operare come generatore elettrico per il campo elettrostatico che lui aveva creato.
0: Esatto, esatto, infatti sotto la Rocchetta. E altri luoghi invece, vabbè, questo è, sì, costruito, questo, altri luoghi invece vocati, che poi io so per certo che il dottor Mattei, Cesare Mattei, andò cercando questo luogo e approdò lì dove è stata costruita la Rocchetta, poi non a caso, cioè nel senso, quella era già una proprietà matildica, certo, poi prima un insediamento romano, per cui aveva già una sua storia energetica, tra virgolette. Beh, mi sono fatto l'idea che non fosse, certo, andato a caso.
2: No, non è andato a caso, infatti, grande, grande personaggio. L'altro posto, per esempio, è la Grotta del Romito a Russi di Ravenna.
0: Sì.
2: Conosci, vero?
0: Sì, certo.
2: Esatto, quello è uno. Poi il posto di Santa Cristina in Sardegna.
0: Anche, sì.
2: Perché
0: anche
2: il posto di Santa Cristina, lì noi ci siamo accorti delle potenzialità del posto di Santa Cristina, perché all'interno della chiesa medievale, che praticamente nessuno ci va, ma anche quando la guida ci ha portato, mi ha chiesto perché mi ero allontanato, ero andato a vedere l'acqua santiera. Perché le acque santiere vengono costruite a seconda del tipo di energia che c'è in quell'ambiente della chiesa, e c'erano 12 ramificazioni anziché 6, cioè gli archetti che sollevavano il busto erano 12. Quando le ho contate, che ho visto che erano 12, quello lì era un punto molto sacro come area, tant'è vero che il posto di Santa Cristina è dedicato alla fertilità.
0: Certo, mi fa il paio con un sacco di fonti battesimali che ci sono e che hanno, ovviamente, sono state posizionate in certi luoghi, addirittura costruiti santuari, perché comunque c'erano acque di un certo tipo, e poi dopo, insomma, la cristianità ha poi chiuso il cerchio così, costruendo chiese e anche con all'interno fonti battesimali importanti che poi hanno avuto, ovviamente, rappresentavano il Battista, ma chiaramente c'era sotto anche altro, perché il battesimo è una cosa che è stata portata, almeno dimmi tu quello che pensi su questa faccenda in particolare.
2: Il battesimo è un'iniziazione, e dalle nostre parti si fa con l'acqua. Se tu vai in India, il battesimo è fatto con il fuoco, e quando entri in un tempio sacrato ti devi ripulire con il fuoco, quindi devi mettere le mani sopra un braciere e poi passartele sopra il viso per ripulirti delle energie negative. Quindi questo è interessante.

0: Molto bene, abbiamo rovinato ovviamente la serata.
1: No,
0: Claudio,
1: sono cose troppo interessanti che comunque Gidio, se ne hai voglia, una volta facciamo una trasmissione su questo, così abbiamo più tempo. Io faccio l'ultima considerazione sul libro, che mi sembra importante, perché i benefici che si osservano dalle tue attrezzature, riassumendo, sono una rigenerazione e analgesia, sono il miglioramento circolatorio, è il benessere estetico e l'equilibrio fisico e psicofisico. Queste sono quattro cose che ai nostri ascoltatori credo interessino.
2: Lo psicofisico è legato al fatto che se uno si sente bene e non ha dolore, inizia a sorridere e quindi a interagire di più con le persone rispetto a quando hai il mal di testa. Ma l'analisi che noi facciamo, non essendo medici, io utilizzo una camera termica. La camera termica mi permette di vedere se il metabolismo è stato rivitalizzato oppure no. E ultimamente vediamo molte di queste situazioni, anche solo a livello psicologico, e la rivitalizzazione diventa normale. Cioè, se tu riesci a estrapolare il problema senza essere psicologi, senza dottori, ma lasciando che la persona si sfoghi, quindi racconti, il solo fatto di poterlo raccontare a uno sconosciuto e che si fa sentire bene, migliora il suo stato di salute.
1: Ecco, bene, noi finiamo la presentazione del libro di Tullio, che ricordo.
0: Scusa un attimo, ma io ho visto che siete andati a avete avuto un convegno a Gambettola, no?
2: Sì, ieri sera. Ieri
0: brevemente, proprio un minuto, com'è andato? Spiegami un po' che cosa avete fatto.
2: Io lo farei dire a Claudio, perché Claudio, essendo il moderatore, è l'unico che ha visto il volto di tutte le persone che dalle 8 alle 11 sono rimaste tutte sveglie.
1: Ma l'unica cosa da dire è che alle 11 di sera la sala era ancora piena e alle 11 di sera hanno fatto 5 domande.
0: Okay.
1: Per cui questo vuol dire che è stato un grande successo. E poi ci sono state le diapositive e quindi Egidio con Angela ha fatto un excursus di questi siti di cui ha accennato, e che mi piacerebbe proprio veramente riportarlo, Egidio, perché è stato molto interessante. E comunque la gente alle 11 di sera era ancora tutta lì ferma che ascoltava, per cui è un successo solo per questo.
0: Molto interessante, questo ci tenevo a dirlo, anche perché ho visto, insomma, stavo facendo delle domande giusto così per darvi modo di parlare di questa cosa, che già dalle foto si vedeva che c'era una certa armonia, era riuscita molto bene.
1: Vero,
0: adesso non ti interrompo più.
1: No, ma adesso concludiamo ringraziando i nostri ascoltatori MRC Radio, Bruno, che è sempre qui vicino da me, e questa volta Tullio Egidio con il suo libro. E comunque ricordo che ogni volume qui è presentato qui a MRC Radio, lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online e direttamente all'inedite edizioni www.ineditedizioni.it. Inoltre potete riascoltare le nostre interviste sul podcast Books on Air, Autori in Radio, presente sulle principali piattaforme in streaming audio. La trasmissione si può ascoltare la domenica alle ore 21 e il venerdì successivo. Bene, io vi lascio ricordandovi Tullio Egidio, onde di benessere, riequilibrio biochimico del corpo. Bene?
0: Perfetto. Molto bene, grazie a tutti e due. E insomma, alla prossima, che sicuramente ce ne sarà un'altra, abbiamo tanti argomenti da affrontare. Grazie, buona serata, molto continuate bene. Ad ascoltare i programmi di Media Radio Castellano.

0: qua, cari ascoltatori, siamo qua con il solito appuntamento con l'opera lirica.
1: Buonasera anche da parte mia e benvenuti all'ascolto di questa puntata.
0: Qui questa sera vi abbiamo lasciato sorridere per una volta, eh? Adesso si può fare di tutto, ma soprattutto ci abbiamo pensato, abbiamo detto, ma c'era qualcuno che intanto che registravamo dicevano, ma ci sono dei cantanti che una volta io sentivo e adesso voi non ce li avete fatti sentire, come facciamo? Facciamo presto, noi sapete, non possiamo farli tutti rivivere dal vivo e farveli ascoltare dal vivo, però le grandi possibilità che abbiamo oggi ci consentono di farvi sentire i grandi interpreti del passato, vero Antonio?
1: Sì, anzi voglio spiegare agli ascoltatori il motivo di questa scelta. Nelle puntate precedenti abbiamo sempre selezionato brani interpretati da autori, da interpreti, scusate, o della generazione presente o al massimo di quella immediatamente precedente. Siamo andati indietro al massimo fino agli anni 80. E questo per un motivo, perché si cerca anche di privilegiare la qualità della registrazione, che più si va indietro nel tempo, quando non c'era il digitale, eccetera, eccetera, più rischia di non essere perfetta. Questo però non è un buon motivo per negligere alcuni grandi interpreti del passato, e alcuni di questi ve li proponiamo questa sera. Intendiamoci, non siamo a un passato molto lontano, siamo comunque nel dopoguerra, quindi gli interpreti che ascolteremo stasera hanno fatto grande il melodramma negli anni che vanno dagli anni 50 agli anni 70 del Novecento. Poi in puntate successive ne ascolteremo altri. E direi che non possiamo iniziare questa puntata senza farvi sentire per prima colei che è stata veramente la regina dell'opera in quegli anni, tanto da essere chiamata la Divina. Mi riferisco ovviamente a Maria Callas. Da Maria Callas ascoltiamo un brano che avevamo già proposto in passato, ma con un'altra interprete, la famosa aria di Tosca, Vissi d'arte, vissi d'amore.
0: Vissi d'arte, vissi d'amore, non feci mai male ad anima viva. Con man furtiva quante miserie conobbi, aiutai, sempre con fe sincera, la mia preghiera ai santi tabernacoli salì, sempre con fe sincera, diedi fiori agli altar, nell'ora del dolore, perché, Signore, perché me ne rimuneri così? Diedi gioielli della Madonna al manto e diedi il canto agli astri, al ciel, che ne ridean più belli nell'ora del dolore. Perché? Perché, Signore, perché me ne rimuneri così?
1: Gli ascolti di questa sera sono tutti portati alla frequenza di 432 Hz. Può darsi che la qualità di alcuni di questi ascolti non sia all'altezza di quelli più recenti, ma ve l'ho premesso all'inizio e comunque certamente è utile e piacevole ascoltare anche questi cantanti del recente passato. Ascoltiamo quindi Vissi d'arte nell'interpretazione di Maria Callas.

0: Una cosa che non vi ho detto all'inizio è che anche in questa puntata la musica che ascoltate in sottofondo non è tratta dal repertorio lirico. Si tratta del concerto per violino e orchestra di Mendelssohn, ma l'ho scelto semplicemente perché mi piaceva e spero piaccia anche a voi. Una grande interprete che si è un po' divisa ai favori del pubblico con la Callas negli stessi anni è stata certamente Renata Tebaldi, tanto che sulla stampa si volle anche parlare di una rivalità fra le due. Probabilmente non c'è niente di vero in tutto questo. La Callas è stata molto più presente alla Scala di Milano, la Tebaldi lo è stata di più al Metropolitan di New York, in un mondo in cui c'era ampiamente posto per entrambe. Dalla voce della Tebaldi ascoltiamo la famosa aria del primo atto della Bohème, Sì, mi chiamano Mimì.
1: Sì, mi chiamano Mimì, il perché non so. Sola, mi fo il pranzo da me stessa, non vado sempre a messa, ma prego assai il Signore. Vivo sola, soletta, là in una bianca cameretta, guardo sui tetti e in cielo, ma quando viene lo sgelo il primo sole è mio, il primo bacio dell'aprile è mio, germoglia in un vaso una rosa, foglia a foglia la spio, così gentile il profumo d'un fiore, ma i fior che io faccio, ahimè, non hanno odore, altro di me, non le saprei narrare, sono la sua vicina che la viene fuori d'ora importunare.
0: Ascoltiamo quest'aria nell'interpretazione del soprano Renata Tebaldi.

0: Dopo questi due brani del repertorio pucciniano torniamo a Giuseppe Verdi e torniamo a Giuseppe Verdi per farvi ascoltare la voce di un grande baritono di quegli stessi anni, un baritono che purtroppo non ha avuto una carriera sufficientemente lunga perché non ha avuto una vita abbastanza lunga. Mi riferisco a Ettore Bastianini, dal quale ascoltiamo la famosa invettiva di Rigoletto contro i cortigiani colpevoli di avergli rapito la figlia: cortigiani, vil razza dannata.
1: Cortigiani, vil razza dannata, per qual prezzo vendeste il mio bene? A voi nulla per l'oro sconviene, ma mia figlia è impagabil tesor. La rendete, o seppur disarmata, questa man per voi fora cruenta. Nulla in terra più l'uomo paventa, se dei figli difende l'onor.
0: Cortigiani, da Rigoletto di Verdi, canta Ettore Bastianini.

0: Chi invece ha avuto una carriera molto lunga, grazie anche alla sua longevità, è stato il tenore Carlo Bergonzi. Da lui ascoltiamo l'aria dalla Luisa Miller, Quando le sere al Placido, di cui Vincenzo ci legge adesso il testo.
1: Quando le sere al Placido chiaror d'un ciel stellato, meco figgea nell'etere lo sguardo innamorato, e questa mano stringermi dalla sua man sentia, me tradia. Allor ch'io muto, estatico, da labbri suoi pendea, ed ella in suono angelico amo te sol, dicea, tal che sembrò l'empire o aprirsi all'alma mia. Mi tradia.
0: È un lamento accorato di un uomo tradito, che ascoltiamo appunto dalla voce del tenore Carlo Bergonzi.

0: un mezzo soprano molto versatile sia nel repertorio giocoso che in quello drammatico è stata Fedora Barbieri, dalla quale adesso ascoltiamo l'aria del primo atto dell'Italiana in Algeri di Gioachino Rossini.
1: Cruda sorte, amor tiranno, questo è il premio di mia fe. Non v'è orror, terror, né affanno pari a quel ch'io provo in me. Per te solo, o mio Lindoro, io mi trovo in tal periglio. Da chi spero? O Dio consiglio? Chi conforto mi darà?

0: Un baritono che si è distinto particolarmente, ma non solo, però prevalentemente nel genere giocoso, nel genere dell'opera buffa, è Sesto Bruscantini, dal quale adesso ascoltiamo un'aria da una breve e molto allegra, molto giocosa opera di Gioachino Rossini, Il signor Bruschino.
1: Nel teatro del gran mondo cerca ognun la sua fortuna, ma stia ben da capo a fondo l'uom contento, mai non è, se la cerca nel denaro, più ne acquista più ne vuole, se la brama negli onori tenta il vol di là dal sole, sempre avanti va scontento l'uom di sé. Io cercai la mia fortuna in un certo non so che, ma ho trovato poi l'intoppo che di guai provarmi fe. E godiam di quel che viene, né cerchiam quel che non c'è.
0: Nel teatro del gran mondo, dal signor Bruschino di Rossini, canta Sesto Bruscantini.

L'uomo contento mai non è, no, mai contento.

certa nel danaro. Più ne aspetta e più ne vuole, e la brama negli onori, senta il volto di là dal sole.

0: Torniamo a Giuseppe Verdi e ci torniamo con una voce femminile, quella del mezzo soprano Giulietta Simeonato, nel brano famosissimo del Trovatore, Stride la vampa, in cui chi canta è la zingara Azucena, protagonista insieme a Manrico e agli altri, coprotagonista dell'opera.
1: Stride la vampa, la folla indomita corre a quel fuoco, lieta in sembianza, urli di gioia intorno echeggiano. Cinta di sgherri, donna s'avanza, sinistra splende sui volti orribili la tetra fiamma che s'alza al ciel. Stride la vampa, giunge la vittima nero vestita, discenda e scalza, grido feroce di morte levasi, l'eco il ripete di balza in balza, sinistra splende sui volti orribili la tetra fiamma che s'alza al ciel.
0: E con questa siamo tornati a un'atmosfera piuttosto cupa. D'altra parte, il Trovatore, quello è, non è certamente un'opera leggera. Stride la vampa, la ascoltiamo dalla voce del mezzo soprano Giulietta Simeonato.

0: Concludiamo questa puntata con la voce di un grande tenore, sempre del periodo di cui ci stiamo occupando. Si tratta di Franco Corelli, dal quale ascoltiamo la famosa aria dei pagliacci Vesti la giubba. È il grido quasi disperato del comico, dell'attore, che deve recitare, deve ridere, deve far ridere, anche se gli brucia dentro il dolore per aver scoperto l'infedeltà della moglie.
1: Recitar, mentre preso dal delirio non so più quel che dico e quel che faccio, eppure dopo sforzati, ma sei tu forse un uomo, tu sei pagliaccio. Vesti la giubba e la faccia in farina. La gente paga e rider vuole qua. E se Arlecchin ti invola Colombina, ridi, pagliaccio, e ognuno applaudirà. Tramuta in lazzi lo spasmo ed il pianto, in una smorfia, il singhiozzo e il dolor. Ridi, pagliaccio, sul tuo amore infranto, ridi, del duol t'avvelena il cor.
0: Brano estremamente intenso che ascoltiamo dalla voce del tenore Franco Corelli.

0: Cari ascoltatori, chissà cosa vi faremo ascoltare nella prossima puntata. Per adesso ci auguriamo che abbiate gradito le nostre proposte musicali. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
1: E siamo qui tutti che stiamo pendendo dalla fantasia di Antonio, che ci porterà ad una puntata sicuramente con un sacco di cose belle, nuove. Bene, però a me è venuta in mente una cosa, Antonio.
0: Dimmi pure.
1: La Callas e la Tebaldi. Perché io ricordo Bartali e Coppi?
0: Lo so, si creano dei miti che poi rimangono, e in effetti oggi abbiamo voluto rendere omaggio ad alcuni di questi miti. Però è anche vero che l'opera continua, l'opera esiste anche oggi. Grandi interpreti, non moltissimi, però ne nascono anche oggi, ed è giusto che anche a quelli rendiamo il dovuto omaggio, anche perché se qualcuno, seguendo la nostra trasmissione, magari prenderà l'abitudine di andare a teatro se prima non l'aveva, per forza sentirà gli interpreti di oggi e non più quelli del passato, ovviamente.
1: Bene, allora alla prossima.
0: Alla prossima.

E anche questa sera si accendono come un albero di Natale i 927 kHz di Power 927, anche se è abbondantemente passata Pasqua, i vostri tre amici, le vostre tre palline.

0: Di Natale, sono qua per tenervi compagnia. Io sono Luca Conti, ma insieme a me ci sono
1: Luca Marini, presente
2: e Gosciato pure.
1: Pensavo tu dicessi Tre Amigos, che mi ricorda un film straordinario,
0: bellissimo,
2: quello dei sì. Il Pappagallo
0: Disney. Certo, Tre Amigos,
1: Steve Martin,
2: Tre Amigos, veramente.
0: Cioè, vi rendete conto che non siamo ancora partiti e già parlate di stupidate?
1: Sì, ma era un film della
0: allora
2: vedrai tu cosa ne dici dopo.
0: Hai voglia? Ormai ben sappiamo cosa aspettarci da Luca Marini. Il trio è qua comunque sino alla mezzanotte insieme, un'altra diretta Night in Lover insieme a noi, ma anche alle nostre carissime amiche radio partner che insistono nel ripeterci.
1: Partiamo con Radio Saba Sound, con il dub in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
2: Quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
2: Medio Radio Castellano in AM sui 1098 e 711 kHz in DAB in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E quindi Radio Bobs in streaming, radiobobs.net.
0: Numero
2: di WhatsApp, che qualche amico ci ha già scritto, comunque il 351 9626 927.
0: Magari avremo occasione di parlarne, però mi sembra che abbiamo già pubblicato qualcosa di molto interessante sulla nostra pagina, o sbaglio?
2: Il social media manager si è dato a fare questa settimana.
0: Social media manager quando fa queste creazioni è perché durante la settimana probabilmente è
1: andata a fare. E non credo che sia esattamente così, ma comunque
2: non è esattamente così.
0: Ti dirò lo sappiamo.
2: Ti dirò che un pezzo è stato fatto ieri sera dopo l'evento.
0: Certo. Quindi è l'adrenalina.
2: Ero abbastanza gasato di adrenalina, ho detto, ma non riesco ad andare a dormire.
0: Di adrenalina e si crea il video che potete vedere sulla nostra pagina.
2: Abbiamo creato, siccome la nostra sigla che fra un po' partirà aveva
0: non è questa.
2: C'è il Marini che sta già crestando. Non aveva un video, gli abbiamo creato un video.
0: Certo,
2: e giusto. Anzi, se lo vedete sulla pagina Facebook o su quella TikTok che generiamo.
0: C'è pure la pagina TikTok, lo scopro adesso, per dire, no? Quanto siamo social io e te, caro il mio Luca.
1: Tic che?
2: Tic tac.
0: Tic dei due talk. Capito? Va bene. A proposito di pagina Facebook, cercatela, è Power927927. Scrivetelo con i numerini, in cifra. Diventate nostri amici, metteteci il like. Guardate non solo tutte le sciocchezze che pubblichiamo, ma magari cliccate sul link diretto per ascoltarci in stereofonia, sempre che nella vostra zona abbiate difficoltà a ricevere le onde medie. Bravo. Perché ascoltarci con la radio, ragazzi, è un fascino che è ineguagliabile. Però se proprio volete farvi del male, noi vi diamo anche uno streaming di buonissima qualità e vi diamo anche una sigla che ormai da molti mesi ci tiene compagnia ed è questa qua. Walking down street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people walking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night. On the skywave or running on the wire. Power 927. The medium waves are back to life every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight. Conti Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: lo sapevo, io non dovevo alzare gli occhi nel momento sbagliato e vedere una scena veramente raccapricciante su uno dei pezzi disco più belli mai realizzati, secondo me, tratto dall'album che possiamo considerare il masterpiece di Donna Summer, un concept album targato 1979 che vede la collaborazione, guarda caso, con il suo amico Giorgio Moroder. E
1: qui Giorgi?
0: Arriviamo al dunque, perché ci sono non una ma ben due ricorrenze che festeggiamo proprio oggi. Intanto il 26 aprile del 1940 nasceva il grande Giorgione Moroder, e questo grande mi sembra già sufficiente, già abbastanza importante. In più invece il 25 aprile ma del 1979 veniva pubblicato proprio l'album Bad Girl, dal quale abbiamo ascoltato appunto Hot Stuff. Avremo modo ancora di tornare su questa collaborazione, su questi due mostri sacri della disco a fine programma. Se volete scoprire con quale pezzo chiuderemo, rimanete qui due ore,
1: vi tocca aspettare.
0: Dovrete sopportare tutte le stupidate del Marie. E fortunatamente le invece informazioni di prima mano di Diego.
1: Vediamo.
0: E questo è il primo vinile della serata. E vogliamo partire subito col botto, con un pezzo che ha un intro di un minuto e mezzo, più o meno, perché siamo andati proprio a braccio.
1: Verremo ripagati.
0: Anzi, oserei dire a braccio. Va bene. L'album si intitola Busy Body. Sarebbe il corpo occupato?
1: Ma diciamo così.
0: Titolo strano, eh?
2: Titolo? Yeah.

0: Tendenzialmente non disannunciamo mai le canzoni prima di un break, ma qui valeva veramente la pena, perché questa è la prima Luca Marini Selection della serata ed è di un livello che spacca di brutto, amici. Album del 1983 prodotto dallo stesso Luther. Questa canzone segnatevelo, perché potete ascoltarla solamente qua. Scrivetevelo, oppure avete un'altra possibilità, giusto Diego?
1: Playlist domani, playlist. O dopodomani,
0: capito? Il titolo era For the Sweetness of Your Love, Luther Vandross.
2: Stay with us, we play the best oldies on the planet. Power 927.
3: 927.

0: Sicuri di voler intervenire proprio qua? Perché fra un minuto esatto c'è la parte migliore, eh?
1: Vabbè, io gli darei una testata.
0: È la fine della traccia. Vabbè. Se volete voi fare un omaggio, rendere
1: non
0: omaggio.
1: Non nasconde le sue.
0: Prince, Prince, ragazzi.
2: Quarto album di Prince.
0: Braccia rubate all'agricoltura nel Wyoming.
2: Quarto album di Prince, c'erano almeno altri 3 o 4 pezzi che valeva la pena ascoltare. Controversia era la title track. Era tutto un giochino su sei bianco, sei nero, sei gay, sei etero. E così, era un po' blasfemo come canzone. Vabbè, tipico che... di Prince. E mi
0: sì, perché c'era una parte del Padre Nostro.
2: C'era anche una parte del Padre Nostro nel testo della canzone.
0: Sì. 1981, il 21 aprile invece del 2016 era la data della scomparsa di Prince, che abbiamo quindi voluto omaggiare con il nostro primo e forse unico della serata momento Respect.
2: Sai che erano legati i due album, il terzo e il quarto.
0: In che senso erano legati?
2: Il terzo album, Dirty Mind, aveva due pezzi che c'erano su Controversy.
0: Ah, ok.
2: Su Controversy c'erano due di Dirty Mind, ma
0: non sono stati pubblicati contestualmente.
2: Assolutamente.
0: No, in due momenti diversi. Sì. Questa invece è stata pubblicata una volta sola. E a noi serve per alzare decisamente il livello della serata, che a questo punto esplode con una disco meravigliosa.
1: Cantava qui, era il baffone, un baffone era questo. Baffone. Due baffoni giganti.
0: Il baffo da crema era.
1: Vamo!

0: Lo so che il break è il momento ideale per entrare, però ragazzi, io questa canzone qui l'ascolterei all'infinito. Ha veramente un ritmo così coinvolgente che a distanza di quanti anni? Troppi, ragazzi. Era il 1979, la data di pubblicazione, che poi è successo in realtà lo tennero nell'80. Questa è una canzone contenuta in un album che qua entrambi tre conosciamo molto bene. Molto bene. E secondo me anche molti dei nostri amici all'ascolto. Vi dico una curiosità, ve la butto lì. Ovviamente erano Le Flaveur con Mandolay. Cosa significa Le Flaveur? Io spero che si pronunci così. Comunque è un forestierismo che indica il sapore o l'aroma complesso di un prodotto alimentare, solitamente. Ma quando dici e vai, non so, in un ristorante stellato e per esempio dici oh, buono, che flaveur.
1: E lui dice ma vai a che è.
0: Beh, l'hai fatto a tempo, per cui ti perdono, grazie.
2: Dissacrante come al solito. Cosa vabbè, volete dici... farci?
0: Io saprei cosa farci, ma mi dicono essere illegale. Adesso però mi devi pronunciare con precisione, precisione assoluta il nome di questa formazione.
1: Chi sono questi? Sì. Peaches and Herb.
0: Però fuori onda l'hai fatto meglio. Fa niente, The Love Stealers.

0: qualità del file non eccezionale, ma in questo caso passa in secondo piano, devo dirla tutta dritta per evitare che la commozione prenda sopravvento, perché questo pezzo di Gatto Panceri lo volevo dedicare a un carissimo amico che purtroppo questa notte ci ha lasciato. Questa era per te, Giorgio, ma per tutti noi che ti siamo stati veramente amici, semplicemente Gio. Adesso continuiamo, perché si dice, no? The show must go on.
1: Per forza.
0: E lui è Hal Jarreau.

0: pochi sono gli artisti che di un album composto di 10 tracce possono vantare 5 pezzi stellari. E questo è il caso del brano, scusate, dell'album Jarreau 1983. Oltre a Step by Step che abbiamo ascoltato, c'erano pezzi del livello di Morning, Boogie Down, Black and Blues, Trouble in Paradise. E chi più ne ha più ne metta.
1: Tutti pezzi sconosciuti.
0: Tutti pezzi sconosciutissimi. Intanto non vi siete neanche accorti che ho cambiato pezzo. Sono diventato un mixatore che Marini spostati.
1: Scansati.
0: Scansati. Questa però è una selezione non di Luca Marini, bensì tua, Diego, vero?
2: Sì.
1: La Tieca.
0: E sono?
2: Gli Unlimited Touch.
0: Il pezzo cos'è? Ah, questo, bellissimo. In the Middle.

0: uno dei pochi pezzi, anzi dei tanti pezzi in realtà, che riescono a mettere in crisi le nostre casse monitor Neumann, perché le tengo a un volume talmente sovrumano che vanno in protezione, cioè il bianco diventa rosso, mi spettina quest'aria che il subwoofer butta fuori grandi quantità di energia. Erano gli Inner Life, In Canop, In One Night Love Affair, il titolo del pezzo. L'anno era il 1979, il nostro anno
1: smirato. Stranissimo.
0: E questa è una delle canzoni che vi proponiamo a quest'ora nel momento 101 Like, canzone che sicuramente ci ricorda quel periodo, quegli anni e quella radio, ragazzi. Ed ora, Delegation.
1: Facciamo Shalamar, dai.
0: Ma no, io vorrei Delegation.

0: Certo che erano proprio bravi delegation, eh. Mamma mia, che bravi!
1: Insomma.
2: Bravi.
0: Sì, poi con l'inconfondibile voce di Jody Watley, che si sa, è stato vocalist in delegation.
2: Non era Shaka Khan nei delegation.
1: No, sbagliato. Quindi adesso la prossima comunque, è degli Shalamar, no?
0: La prossima è degli Shalamar.
1: Ho capito.
0: Ma ragazzi, ma qua siamo mica dei professionisti inventati.
2: Comunque andatevi a cercare su YouTube Second Time Around, che faceva parte di quest'album. C'è un bellissimo video con Jody Watley e gli altri due che fanno un balletto fantastico.
0: Scusa, qual era il pezzo?
2: Second Time Around.
0: Second Time Around, esatto, quello che volevo passare io. Poi invece qua sono vessato da quello là.
1: Per forza, è sempre lo stesso.
0: Se voglio scegliere una canzone, non posso mai.
2: Lo sai che Marini se la conosce già di vicino, inflazionata.
0: Lo so che il Marini è così, però.
2: Piglia la quarta traccia dell'album, del lato B dell'album.
0: Meno male che adesso arrivano gli Shalamar, va. Questi sì che mi piacciono, poi questo pezzo qua, il più bello di tutti, è quello che preferisco in assoluto della loro discografia.
2: Questo non è Make the Move.
1: Non voleva metterlo, non c'è niente da fare.
2: Make the Move.
0: Certo, Make the Move. Però adesso stiamo confondendo i nostri amici all'ascolto, che se sono lì col tentativo di shazammare faranno una confusione che non finisce mai.
1: Ma torniamo a shazammare sta roba qui.
0: Torniamo seri, dura, questi sono i Delegation, sono proprio loro. Haresh, number 9.

0: mezzanotte. Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando del

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.

0: producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la carrozzeria Lanutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La carrozzeria Lanutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialanutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
2: Around the world, but I think no one quite gets it like the British. This is Breakfast in America.